0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.
1: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e questa settimana, come promesso, torno sui sentieri internazionali del grande jazz. E sì, perché torno a pescare quella che doveva essere la puntata natalizia e che invece poi saltò per meri problemi tecnici, come promesso, eccola qui. Andiamo a New York, andiamo da Ankenge, che porta anche in Europa un disco dal titolo Center Stage, lavoro decisamente live, registrato dal vivo all'Ella Fitzgerald Festival, disco che ci regala grandi classici ma anche nuovissime scritture in un suono decisamente potente, nient'altro da dire. Sarà una puntata di grandi classicismi senza tempo, ma anche di nuove forme contemporanee. Un grazie come sempre all'amico Luigi Marrone, che con la sua voce mi aiuta per la traduzione, e non perdo altro tempo. L'onore e il grande piacere di trovarmi qui al telefono con Kenji.
3: Hi Paolo, thank you so much for your hospitality and greetings to all the friends of Trans Europe Express.
1: Allora, un disco come questo, decisamente dal vivo, che io penso non fotografo soltanto quella serata, che tra l'altro serata specialissima, ma trovo che sia il cuore vero del jazz. Penso che sia molto più vero e potente un disco catturato dal vivo che non al chiuso e nella sicurezza delle macchine di uno studio. Partiamo da qui, che ne pensi?
4: Ella Fitzgerald. Beh, sì, mi ha insegnato e rappresenta ancora oggi molto per me. Una donna, un'artista incredibile, così talentuosa, è stata un'attivista. Ci sono tantissime cose che mi rappresentano e dentro cui mi rivedo. Lei come una ragazza nera, giovane, in America, la sua musica, è ancora oggi un'icona mondiale. Sono stata così onorata di essere in grado di partecipare al festival Ella Fitzgerald a Newport News, presso il Centro d'Arte di Ferguson Performing Arts, e anche di poter rappresentare il mio mondo musicale attraverso questo live album, Center Stage. Devo dirti che quel festival, quel concerto, sono stati come un vero e proprio manifesto d'amore per Ella. Un manifesto d'amore che rivolgo anche verso tanti artisti suoi contemporanei che hanno significato tanto per me e per questa musica. Penso a Cab Calloway, Dorothy Dandridge, Lena Horne, Billie Holiday. Come dire, dentro la musica c'è tutto quello che sento quando parlo di loro.
1: Qualcuno mi disse un giorno che la voce, il suono di uno strumento, non è solo il suono generato, ma anche un suono che torna al pubblico. E poi c'è la somma di queste due cose. E penso che l'emozione che ascolto dentro questo disco sia proprio questa somma qui. Che ne pensi?
3: I absolutely agree. Recording a lot.
4: Sono assolutamente d'accordo. È stata davvero la mia prima volta. Siamo stati in grado di carpire l'essenza e la magia di essere live sul palco con un pubblico. C'è anche una canzone che facciamo in omaggio a Cab Calloway, Minnie the Moocher. Il pubblico, che magia quando canta con noi. Penso sia davvero eccitante avere qualcosa di così autentico. Quella sensazione che una volta eseguiti i brani non puoi cambiarli, quella magia del buona la prima, del pubblico che partecipa. E devo dirti che forse la nostra energia speciale è venuta fuori proprio perché sapevamo che stavamo registrando tutto. È qualcosa che non avevo mai fatto prima. E quindi sì, l'emozione che senti è davvero autentica e sono felice che arrivi. Penso sia anche qualcosa di spirituale, qualcosa di unico, di autentico, un incontro tra strumenti, brani, pubblico e suono. Penso che sia qualcosa che vada custodito con gelosia e che comunque tu voglia vederla, non è mai possibile riprodurla in modo identico una seconda volta.
1: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ascolto uno stile che tanto deve al passato, al grande classico del jazz, nel senso che con i tuoi musicisti avete anche ripercorso dei sentieri classici di grande didattica, ma anche un certo modo retro, sia nel suono che negli arrangiamenti. Non so se sei d'accordo, questa è la mia lettura.
4: Sì, è vero, noi paghiamo un debito al passato di queste canzoni jazz e penso che sia davvero importante e doveroso rispettarle, ma anche metterci dentro il nostro stile. Io sono un amante del passato, amo profondamente queste icone. Ho dentro di me questo suono retro quando penso alla musica che poi porto sul palco, come anche accaduto in questo disco. Quando le persone vogliono interpretare canzoni vecchie, renderle futuristiche o elettroniche, io non credo sia un errore. C'è un pubblico per tutto. Io accolgo tutta la musica con tutte le sue sfumature e ti dico che amo cantare diversi stili. E quando si ha un'idea, una visione, beh, si deve andare a prenderla, la si deve realizzare. Fatela. Fatela succedere.
1: E tu, con l'elettronica moderna, che rapporto hai?
4: Ho un buon rapporto con l'elettronica moderna. Come sai, ho fatto musica pop, musica dance. Lavoro molto con Chris Willis. Penso che sia un'ottima cosa oggi avere tutti gli strumenti che abbiamo per creare diversi suoni. Ripensa al passato, quando Donna Summer è venuta fuori con la sua musica disco. È stata epica, la regina della disco. Ha creato un suono soltanto suo. Penso allora che è soltanto lavorando con musicisti e con produttori meravigliosi che crei qualcosa di speciale. Te l'ho detto prima, io amo tutti i modi possibili di produrre musica, dal classico all'elettronica, dal vivo in studio. Qualsiasi cosa che nasce da un'ispirazione vera è pane per la mia vita. Io mangio, dormo e vivo di musica. È qualcosa che ho dentro sin da quando ero piccola. E a rivederla oggi, sono orgogliosa di quella bambina che ha vissuto e perseguito con tenacia la sua musica e quel che voleva fare.
3: Really pursued what she wanted to do and kept fighting to be seen.

0: E questa era proprio Bewitched dal vivo, rigorosamente dal vivo, contenuta dentro Center Stage, il disco che fortunatamente arriva anche in Europa, firmato Dan Kench. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo in America e precisamente andiamo tra le radici della sua Nashville, ma poi c'è tantissimo altro mondo e lo si sente tutto. In questo disco, anche questo arrivato finalmente in distribuzione anche da noi, si intitola Awakening. Parliamo della cantante e attivista americana Lizzy Thomas e questo già ci racconta tanto dei testi che incontreremo lungo l'ascolto. Grandi riletture, non solo dei classici ma anche di nuove scritture, anche grazie a un suono se vogliamo anche moderno. Ce lo facciamo raccontare da lei a Trans Europe Express. Il piacere e l'onore di trovarmi con Lizzy Thomas. Ciao Lizzy.
1: Hi Paolo, thank you so much for your hospitality and greetings to all the friends of Trans Europe Express.
0: Partiamo da Awakening, che in fondo ci dà una bella fotografia non soltanto della tua musica oggi, ma in generale della donna, dell'artista che sei diventata, o no?
2: Per me questo viaggio non riguarda solo lo sbloccare il mio potenziale, ma anche l'ispirare gli altri a fare lo stesso. Vedi, la maggior parte di noi vive reagendo a ciò che accade o alle storie che abbiamo ereditato dal passato, su chi siamo. Portiamo con noi traumi, convinzioni limitanti e identità false che in realtà non ci sono mai appartenute. Finisce che viviamo da vittime dentro narrazioni che non abbiamo scelto. Ma cosa succederebbe se decidessimo di riscrivere quelle storie? Questo è esattamente il processo del risveglio ed è lì che sono nate queste canzoni. Credo che abbiamo la responsabilità e la capacità di prendere in mano le nostre vite. Possiamo salvarci da soli. L'unica persona che può davvero salvarti sei tu. Ed è proprio questo il messaggio che porto nella musica. Sono queste le frequenze intrecciate in ogni parola e in ogni nota. Ed è ciò che, secondo me, la rende davvero speciale ed efficace. Spero che l'ascoltatore possa ricevere tutto questo.
0: E questo nuovo singolo, This Fire, è in fondo è un manifesto, secondo me, che ci porta a guardarci dentro, l'accettazione di quello che siamo, che sia il brano principale di questo disco, secondo te, anche un po' ispirato dal titolo?
1: This fire truly is a call to action.
2: Questo fuoco è davvero una chiamata all'azione. È un invito a guardarsi dentro. Perché credi in ciò in cui credi? Quando togli tutti gli strati, fino ad arrivare al nucleo, chi sei davvero? Ti ricordi perché sei qui, in questa vita? Cosa ti appassiona? Credo che ogni cambiamento autentico nasca da una persona che si conosce davvero, che ha trasformato qualcosa dentro di sé, che si è posta queste domande. Questo fuoco parla proprio di questo: cambiare prima dentro di sé, per poi poter trasformare ciò che ci circonda. Quando arrivi a quel punto, la tua visione si amplia, cogli un quadro più grande di ciò che accade intorno a te e diventa più efficace il modo in cui porti cambiamento nella tua comunità, nella tua famiglia, nella tua sfera di influenza. In fondo, la risposta è semplice. Per cambiare davvero il mondo e ciò che ci circonda, bisogna iniziare cambiando se stessi. È questo il senso di quel fuoco.
0: Finalmente arrivi anche in Europa. Che cos'è che ti teneva lontano da questo mercato? Un mercato che tra l'altro qui abbiamo una grandissima tradizione del jazz, forse un po' meno del soul, del gospel, però insomma il jazz da noi tanta roba, come si dice.
1: Oh, I love Europe. I've actually been touring in Europe for years.
2: Amo l'Europa. In realtà sono anni che vengo in tour in Europa. Ho costruito relazioni durature con i fan e con i locali e torno a suonare volentieri quasi ogni anno. La novità, forse, è che ho coinvolto un team di PR per aiutare a diffondere, per così dire, il fuoco del mio nuovo lavoro, Awakening, e sostenere il tour. Sono tornata infatti tra ottobre e novembre per il mio tour autunnale, in occasione dell'uscita di This Is Freedom, il mio nuovo album previsto tra luglio e agosto 2026. Quindi vi invito a dare un'occhiata al mio sito LizzyTheJetsinger.com per tutti gli aggiornamenti sulle date, perché tornerò in Europa molto presto, forse di nuovo in autunno.
0: E di questo suono nuovo raccontaci, quali grandi rivoluzioni hai portato per risvegliarti, rinnovarti appunto?
2: Sono stati fatti diversi cambiamenti, molto entusiasmanti. Per quanto riguarda il suono e la strumentazione della band, abbiamo introdotto una cassa più grande, siamo passati al basso elettrico, c'è una maggiore presenza dell'organo Hammond B3 e la chitarra elettrica ha un'impronta molto blues. Pur restando radicato nel jazz, il suono abbraccia le atmosfere e le tradizioni del soul, del R&B, del gospel e anche certe sensibilità pop. Le canzoni si raccontano attraverso queste diverse forme espressive. Si sente quella chitarra blues che quasi si lamenta, il ronzio e il calore del basso elettrico. Quando scrivo una canzone, il basso è molto presente nella mia mente. Spesso sento proprio le linee di basso e le trascrivo. E poi c'è il battito primordiale della batteria. Sono tutte scelte fatte per rappresentare al meglio i brani. Credo che questo suono mi abbia aperto nuove porte, permettendomi di raggiungere più persone, espandendosi in territori espressivi e sonori più ampi.
0: In chiusa, emancipazione, parola importantissima, e anche accettazione, parliamo del mondo femminile e siamo nel futuro, ma questi temi sono anche purtroppo attuali. Questo disco secondo te serve a questa lotta di emancipazione o rappresenta semplicemente uno sfogo personale, un'urgenza tutta tua personale?
2: È una bellissima domanda. Come artista che riceve le canzoni, percepisco melodie e parole. Ricevo questi messaggi nei sogni, nella meditazione e anche nella vita quotidiana. È così che scrivo. Sento una melodia o una frase che si ripete e mi faccio da tramite. Quindi sì, la mia vita personale influenza la mia capacità di percepire queste frequenze e queste vibrazioni. Ed è anche per questo che i temi dei testi sono universali e legati all'empowerment personale, in particolare femminile. Sono temi che oggi attraversano il mondo, ed è naturale che un artista li intercetti. Queste canzoni sono preghiere vive, atti di emancipazione e redenzione. Non solo per me, ma anche per chi ascolta.

E questo era proprio This Fire, brano che campeggia dentro Awakening, il disco finalmente approdato in Europa di Lizzy Thomas. Grazie a lei, grazie anche a Ange per essere state con me, con noi. E Trans Europa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, e lo faccio con un'altra gigantesca monografia. Lui compie 80 anni e non potevo mancare all'appuntamento. Con me, con noi ci sarà Tullio De Piscopo. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!

Strano fenomeno del pop leggero, i Supertramp nascono senza successo in Inghilterra alla fine degli anni 60 e si affermano soltanto 10 anni più tardi in America con uno degli album più venduti nella storia del rock. I due pilastri del gruppo sono Rick Davies, tastierista e cantante, e Roger Hodgson, compositore, polistrumentista nonché grande cantante. Entrambi sono muniti di un bellissimo farsetto. Il primo album di successo fu Crime of the Century, che arrivò al primo posto delle classifiche inglesi. Da quell'album abbiamo ascoltato Dreamer. Ben ritrovati, questo è Comeback, questo è un appuntamento settimanale che vi porta ai grandi successi del passato. Abbiamo a che fare adesso con i Supertramp. Buon ascolto.

Bellissima, il primo album di successo, come poco fa vi ho detto, fu Crime of the Century. Dopo due album successivi che, grazie a massicce campagne pubblicitarie, soprattutto negli States, riuscirono, grandi passaggi nelle radio FM, passaggi pubblicitari, riuscirono a portare i due album nelle basse posizioni delle classifiche americane, mentre in Europa i Supertramp continuavano ad avere tanto successo, soprattutto in Francia. Il pezzo che abbiamo ascoltato da uno dei due successivi era Give a Little Bit, anche questa famosa comunque. Il definitivo successo colossale e irripetibile arriva con Breakfast in America, 1979. Arrivò in testa alle classifiche di Gran Bretagna e altri, tanti altri stati. Il pezzo che ascoltiamo, sicuramente il più famoso, si chiama The Logical Song. Su Comeback, i Supertramp.

Ripeto, il definitivo successo colossale, però anche irripetibile, arrivò con l'album Breakfast in America e arrivò in testa alle classifiche di mezzo mondo. Il pezzo The Logical Song, indimenticabile. Quante volte l'ho suonata in radio, l'ho proposta in radio, questo successo meraviglioso. I Supertramp. Dunque voglio lasciarvi con un altro pezzo loro che si chiama Breakfast in America, dove i due leader, i due cantanti, si alternano alla voce e sentite che opera d'arte, apprezzatene le doti canore. Rick Davies e Roger Hodgson insieme, Breakfast in America.

abbiamo ritrovato una band fondamentale per il pop internazionale, Supertramp, bellissima. La formazione si è sciolta ufficialmente nel 2015. Come sempre mi scuso per la mia voce, ultimamente è sempre così, questi raffreddori continuati. Vabbè, scusate, l'importante, lo show deve andare avanti, bisogna proseguire. Vi porto in Italia con un cantante che tutti noi amiamo ancora moltissimo. Sono passati 10 anni dalla sua morte, però ancora è dentro i nostri cuori. Sto parlando di Pino Daniele, nato nel 55 a Napoli, il 19 marzo. Famiglia con difficoltà economiche, fin da piccolo mostra interesse e talento per la musica. Inizia a esibirsi su un palco già a 12 anni. Fonda con un compagno di classe, si era diplomato in ragioneria, il Pino, un complesso chiamato New Jet. Tante esperienze, poi e cambiamenti di rotta fino al 1976, anno molto significativo per Pino Daniele. Si esibisce come chitarrista nell'album Suspiro di Jenny Sorrenti, che è una cantante bravissima, la sorella di Alan Sorrenti. Forse qualcuno non la conosce, però sappiate che è molto brava. Partecipa all'album Le due facce di Gianni Nazzaro e finalmente inizia la sua fortunata carriera con una serie di album meravigliosi. Il primissimo conteneva delle chicche, il primissimo album si chiamava Terra Mia. Il pezzo che ascoltiamo è Napoli è. Pino Daniele qui su Comeback. I grandi successi sono con voi.

Napule, dall'album di esordio di Pino Daniele, Terra Mia, 1977. Che brividi, veramente un pezzo meraviglioso. Il 31 dicembre del 2014 Pino Daniele si esibì per l'ultima volta a Courmayeur. Si stava realizzando il programma dedicato alla fine dell'anno, si intitolava L'anno che verrà. Pochi giorni dopo, il 4 gennaio del 2015, muore colpito da infarto. Aveva 59 anni e lascia un incredibile numero di successi, veramente tanti. Un pensiero al Pino Daniele, non direi napoletano, io direi nazionale, perché era veramente amato da tutti in Italia, eh? E con un tono un po' più allegro lo salutiamo. Yes I know my way, Pino Daniele.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Talpa.it.

0: standpoint that I don't know how to see the art of the invisible.
1: Benvenuto. Io sono l'avatar di Maurizio Castelvetro. Non esisto, ma presento Avatar, il suo programma di selezioni musicali tematiche, che va online su Radio Talpaz tutti i giorni, dalle 8 alle 9. I suoni, e le musiche, di questa puntata sono dedicate alla città, nelle sue suggestioni e nei suoi problemi. Dunque, buon ascolto.
2: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
3: E ti pare una cosa facile?
4: E cambiamo il piano regolatore.
2: Che cosa?
5: E noi cambiamo il piano regolatore.
2: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
6: Predica il messaggio di Jah Rastafari, unico signore supremo, re della terra, imperatore dei giusti, leone conquistatore della tribù di Giuda, nemico eterno dell'iniquità. Jah, l'alfa e l'omega, Rastafari.

Ehi, ascolta, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.

È ora di finirla, di buttar giù le case per fare i prati. Non interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi, roba davanti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, sono i soliti problemi che non si capisce mai.

0: Tagliate la giuliana.
1: La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si dà dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, vieni in città. Che stai a fare in campagna?

0: Pala ci sta con me. Vieni. Vieni in città. Che stai a fare?
1: In campagna.
0: Se tu vuoi farti una vita, devi venire

la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, o i magazzini, le scale mobili, con grattacieli sempre più alti, la

andare avanti, non c'è tempo, non ci sento, è malamente colpa di questa città, è colpa di questa città. Quanta gente non si sa, se guardi in cielo capirai.

nata bassa, rassegnato un fiore che è appassito, la rinascita mancata, una patata lancia in faccia sta città, io sbatto in faccia sta città. Testa bassa, brutte facce, tutte sempre aperte e pronte, in mano tutto l'odio maturato per questo schifo di città, per questo

Abbiamo ascoltato voci e suoni dedicati alla città. Erano offerti da Avatar, un programma di selezioni musicali tematiche a cura del mio plasmatore, Maurizio Castelvetro. Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Ora, mi raccomando, rimani all'ascolto di Radio

0: alla musica indipendente, ora musica weekend, perché il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, facendovi riascoltare le novità della settimana e i brani più trasmessi della settimana. Tutto è pronto per partire e allora avanti il classico.
1: Ora musica story
0: 1961.

I Beach Boys di Bob Rain, oggi ad aprire Ora Musica il nostro classico che anticipa quella che è la novità al primo ascolto. Novità che non è tanto una novità, nel senso che è un brano che già conosciamo in una nuova versione, Le persone inutili di Paolo Vallesi, nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri.

c'è anche un'altra umanità. Dietro sé non lascerà

0: Oggi alla musica c'è Anita Brightfly, c'è un nuovo singolo che si chiama Superstar e allora l'occasione ghiotta per tornare a chiacchierare con lei. Bentornata a Ora Musica, come ci racconti Superstar?
1: E come te lo racconto, lì dietro le quinte è molto noioso, le cose che nascono, per quanto mi riguarda, io ho questa dote naturale che mi vengono i motivi così in mente, non so come, arrivano questi motivi, io non suono strumenti, quindi, e poi li abbino magari anche motivi vecchi, cioè mi viene uno nuovo e lo abbino a uno di fatto 2 anni prima, mi viene in mente quello di 2 anni prima.
0: Ma io cosa ti viene in mente? La musica,
1: la linea melodica.
0: Poi e come fai per non dimenticarla?
1: La registro tutto sul cellulare, cioè il cellulare pieno di file audio, 500, i musicali non se ne farò mai. E tanti, infatti non mi ritrovo, una giungla di motivi, ogni tanto faccio recap e poi dopo scrivo il testo, ma io sono costretta a scrivere il testo per la musica, perché la musica va corredata dal testo, quindi era come di solito la gente scrive perché ha delle cose, cioè dice voglio scrivere magari perché ha delle cose da dire, vuole raccontare, io non lo so gli altri, io ho da raccontare, ma non è quello, per me la musica è la prima cosa, che non suonando uno strumento che suona, no, si accompagna e magari gli nascono le parole suonando.
0: E poi quelle le appoggi sulla musica che hai creato.
1: Cioè suona e crea il testo, invece io dopo devo fare un lavoro, mi metto a tavolino e su quella musica io creo il testo, quindi sul mio motivo che ho creato creo il testo. E così, insomma, poi creo il testo e il testo, devo dire, i testi mi stanno venendo molto bene.
0: Qui si respira l'estate.
1: È un brano estivo, sì, perché la musica mi ispirava a questo e poi ci voleva il brano estivo, quindi sto lavorando a un grande progetto che uscirà in autunno, non dico niente, ho spoilerato un pochino, va bene. Quindi questo è uno dei brani che comporranno un album e questo è il primo brano che esce come singolo ed è il brano estivo dell'album, per diciamolo, dai, si può dire.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare questo nuovo prodotto, ci hai già anticipato che c'è tanta roba che deve arrivare, perciò l'appuntamento sarà alla prossima, ma ricordiamo come ti trovano i nostri ascoltatori in rete.
1: In rete andate sul mio canale YouTube Anita Brightfly 1660, mi cercate comunque Anita Brightfly, trovate il mio sito, trovate il canale YouTube sulle principali piattaforme e su Instagram mi trovate
0: Anita Brightfly, oggi qui a Ora Musica Anita Brightfly 19, ecco.
1: 19
0: Superstar, andiamo ad ascoltare Superstar, grazie.
1: Dai,
0: Anita,
1: andiamo, grazie a te Riccardo, posso restare a sentire anch'io?
0: Stai qui che te lo ascoltiamo insieme.
1: Va bene.
2: È passata un'infinità, io vivevo laggiù in città,

0: Anita Brightfly, questo era Superstar, il nuovo singolo ce lo ha raccontato qui nello spazio interviste di Ora.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: significa famiglia.
1: Oana significa famiglia e famiglia significa che non si abbandona nessuno. Questo è il messaggio di Roccuzzo in questa sua nuova canzone che appunto si chiama Oana. Stai ascoltando Ora Musica, le novità indipendenti, adesso con Leggera di Francesca Gallo. Potremmo

0: via di qua.
1: Francesca Gallo da Bologna con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove c'è anche la canzone di Silvia Librandi nella nostra programmazione di oggi. Si chiama Casper.

0: Casper, la canzone di Silvia Librandi, già da qualche settimana tra le novità di Ora Musica, l'abbiamo ritrovata anche oggi. Rimaniamo sulle voci femminili, c'è anche la giovane Denise in programmazione con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo che forma questa vita se la guardi dietro un vetro. Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego, loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

0: vorrei trovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi.
1: Tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Ora musica.

A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

Nicole, la giovane Nicole con Chiaro di Luna, il suo singolo già da qualche settimana in promozione qui a Ora Musica. Oh, c'è in giro anche il nuovo singolo di Orietta Berti, che è in grande promozione per questa canzone. Chi ama, chiama. Guarda.

Chi ama chiama, Orietta Berti con il suo nuovo singolo tra le promozioni di Ora Musica. Rimaniamo sul divertente: il mago, la fata e la zucca bacata.

0: うわう。
1: A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa,

Taratata, questa è la nuova canzone dei Jalis, che dopo aver fallito l'ennesimo tentativo di tornare a Sanremo, ora partecipano a Canzonissima e questo è il loro nuovo singolo. Ora musica, novità al primo ascolto per

0: Never Before, la nuova di Matheus Camandoli, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

Stazione Utopia con Barbara Guerra, si parlerà di musica e poesia ogni domenica alle ore 22, in replica il mercoledì sempre alle ore 22 su Radio Talpa Web Radio.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

tienimi per mano al tramonto, quando la luce del giorno si spegne e l'oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. Tienila stretta quando non riesco a viverlo, questo mondo imperfetto. Tienimi per mano. Portami dove il tempo non esiste. Tienila stretta nel difficile vivere. Tienimi per mano. Nei giorni in cui mi sento disorientato, cantami la canzone delle stelle, dolce cantilena di voci respirate. Tienimi la mano e stringila forte, prima che l'insolente fato possa portarmi via da te. Tienimi per mano e non lasciarmi andare.

Quando ti metti in viaggio per Itaca, augurati che la strada sia lunga, piena di esperienze e di avventure. Non temere i lestrigoni e i ciclopi o la furia di Poseidone. Non sarà questo il genere di incontri, se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. Non incontrerai i ciclopi e le strigoni e neppure il feroce Poseidone se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Augurati che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente e con gioia, entrerai per la prima volta. Negli empori fenici, soffermati e acquista belle mercanzie, madreperle, coralli, ebano e ambre, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. E va in molte città d'Egitto, impara da coloro che sanno. Tienila sempre in mente, Itaca, la tua meta è approdare là, ma non affrettare il tuo viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che ormai vecchio tu metta piede sull'isola, ricco dei tesori guadagnati per la via, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla via, nulla di più ad adarti. E se la troverai povera, non per questo Itaca ti avrà deluso, perché saggio ti avrà fatto il cammino e avrai capito il significato di Itaca.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio. Non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia, intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

La fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto del sole e dopo una giornata dai resti a chi li vuole l'osservo bambolato come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combattere, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca de clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto drenta di meandri de una fraschetta. Con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso de sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino m'arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino un altro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflette sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotture dei coglioni.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Ciao, sono Stefano Gentilini. Vi invito ad ascoltare da Radio Talpa Come Back e ritroveremo insieme i grandi successi musicali del passato e dei giorni nostri. Vi aspetto il lunedì alle ore 21, in replica il martedì alle ore 14. Non mancate. Ciao e Come Back!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. This is a song called Barry.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

towards nothing. No, yes, yeah, no, yeah.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

nel 1992 Ornella Vanoni incideva Perduto, contesto della stessa Vanoni. La traccia è compresa nel suo LP Stella Nascente con produzione di Mario Lavezzi. Per questo lavoro otterrà il disco d'oro per le 50.000 copie vendute. Il brano è una cover di Procuro Olvidarte, qui con la voce di Hernaldo Zuniga.

Marina reincide nel 1997 il famoso Primavera, secondo singolo estratto dal suo secondo album Donna. Il brano è una cover della hit internazionale You To Me Are Everything, dagli anglosassoni The Real Thing.

0: Brioso brano per i Real Thing.
1: Il loro più grande hit, You To Me Are Everything, band di soul britannico formata negli anni 70 con al suo attivo altri hit come Can't Get My Baby Without You e Can You Feel The Force. Gruppo originario di Liverpool, sono attivi a tutt'oggi. I membri fondatori sono Chris Hummel, Dave Smith, Kenny Davis e Ray Like.
0: Ora uno dei più famosi gruppi italiani beat degli anni 60, i Dick Dick.

erano i Dick Dick col brano L'Esquimese, versione di un celebre brano di Bob Dylan, The Mighty Queen. I Dick Dick, uno dei più famosi gruppi beat, si sono formati nel 1965 e sono tuttora in attività e hanno pubblicato fino ad ora 16 album. Il brano originale è scritto da Dylan nel 1967 durante le session per i famosi Basement Tapes,

0: I Moody Blues, gruppo rock blues britannico fondato nel 1964 ed attivi fino al 2018. Il brano appena ascoltato è And My Baby Gone. La lunghissima storia della band ha prodotto 42 album tra raccolti in studio e live, fra i numerosi successi il grandissimo hit Nights in White Satin.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

era Simone con Non piangere mai, una canzone del 2006 dal suo LP Sesso, Gioia e Rock and Roll. Il cantante, al secolo Simone Tomasini, debutta a Sanremo nel 2004 col brano È stato tanto tempo fa, per l'etichetta Bollicine di Vasco Rossi. Ad oggi ha inciso 6 album, ora la versione originale Guns N' Roses Don't Cry.

la voce della compianta Catherine Spark con quelli della Mietana. La cantante di origine belga, naturalizzata italiana, ha inciso 7 album ed ha recitato in diversi film, quali Dolci Inganni della Tuarda, 18 anni al sole, Il Sorpasso, La Parmigiana e vari altri. La versione originale di François Hardy.

0: la delicata voce di François Jardy con uno dei suoi brani più famosi, Toutes les garçons et les filles, cover italiano curato da Catherine Spack.
1: Ora Mario Tessuto,

era Mario Tessuto con Rivoglio Lei, brano del 1998. Mario Tessuto, all'anagrafe Mario Bongiovanni, dal 1966 ha inciso una decina di album con altalenante successo. Il suo più grande hit rimane la famosa Lisa dagli occhi blu. Il brano Rivoglio Lei, uscito nel 1969, è scritto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro. Ora Eric Carmen.

0: grande successo per Eric Carmen, All By Myself, ma Ritessuto incide questa versione nel 1976.
1: BFF Songs, le canzoni amiche, in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Together, la meravigliosa Don't You dei Simple Minds a aprire questa puntata delle BFF Best Friends Forever, le canzoni amiche, la trasmissione che va in onda e è condotta, prima di dire dove va in onda, diciamo da chi è condotta,
1: non lo so,
0: dalla mitica Lucy Lucille.
1: Ciao a tutti!
0: E da me che sono Eva e Vile, andiamo in onda su Radio Talpa e Radio Icor. Adesso la Lucy ricorda brevemente gli orari.
1: Allora, ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche alla domenica alle ore 15 su www.radiotalpa.it.
0: Ma che meraviglia! E abbiamo tantissimi fans. Qui con noi c'è la nostra terza BFF, che è la nostra Bona Tyler, che salutiamo.
1: Ciao Bona Tyler!
0: Fai un saluto, ciao. Bona!
2: Ciao!
0: Ecco, avete sentito la R emotion nel ciao? Forse qualcuno l'ha riconosciuta. Il nostro super Harry Styles alla regia.
1: Ciao Harry! Ciao.
0: Dicevo, appunto, abbiamo avuto così tante richieste che abbiamo deciso di fare una puntata dedicata alle richieste delle canzoni anni 70 e 80. Poi dopo, nelle prossime più avanti, faremo anche quelle delle richieste anni 90, eccetera, eccetera. Questa è una richiesta del nostro amico Stefano, un nostro amico di Bologna, che frequentavamo quando eravamo in gioventù, soprattutto nel periodo estivo, che lui adorava già dall'epoca i Simple Minds e quindi ci ha richiesto questa canzone, che tra l'altro fa parte anche della colonna sonora del film Breakfast Club. Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
0: La prossima che andremo ad ascoltare e a presentarvi è quella dei Doors.
1: Doors, sì. Allora, perché Lanna Casotti, che era un'altra amica estiva, anche lei del gruppo estivo, ha richiesto questa canzone dei Doors, Light My Fire. E allora accendiamolo sto fuoco, vai.

Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscito da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jesse Gordon.

E così, cari amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato.

sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love some train. On the dark sun track.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you!
3: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate». E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey's Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Momberoccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Momberoccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio che si accende per voi di una luce diversa. Non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Tornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle. La Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno e quando aprirà la bocca per cantare, ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Tornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Tornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues. Esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse, mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

0: Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.
1: Oh yeah. I'm not gonna stop singing.

0: Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce.
1: Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, ennesima puntata di Paesaggi culturali, e oggi andiamo giù duro, molto duro. Il titolo della trasmissione è Vaffa la guerra e a chi la vuole, diciamo esplicitamente un vaffanculo, insomma, ecco. La sovranità appartiene al popolo, è il principio basilare di ogni democrazia. Il popolo italiano, ma anche altri popoli, non vogliono la guerra. Sondaggi alla mano, da tutto il mondo, e poi dopo ve ne raccontiamo un po'. Nella Costituzione italiana, l'articolo 11, si eleva come un faro di luce contro la partecipazione italiana alle guerre. Eppure anche l'Italia sta alimentando un'escalation militare che sempre di più ci avvicina allo scontro nucleare. Il conflitto Russia-Ucraina vive sulle propagande da tutte le parti. Ambizioni egemoniche sul mondo vengono spacciate per azioni di democrazia, tiranni che si spacciano da liberatori, utili e interessanti e interessati, soprattutto idioti, bellicisti, che fanno da scenografia. L'informazione si è trasformata in propaganda a senso unico e si è messa nel metto. Intanto migliaia di persone, civili e soldati, muoiono, soffrono, e di riflesso in Europa e non solo, la crisi economica moltiplica le disuguaglianze e l'odio si alimenta senza speranza. Poi dopo ci si stupisce che alle elezioni le urne rimangono semivuote. Una partecipazione snobbata che non tiene conto di quello che è l'opinione del cittadino, una partecipazione inutile, rende la democrazia sempre più una scatola vuota. In questa trasmissione, 2 ore, se avete la pazienza di ascoltarla, avremo letture, riflessioni, interventi un po' fuori dal coro di quello che è il pensiero dominante. E questo serve per capirne di più, per avere una visione più globale della situazione che sta accadendo attorno a noi. La trasmissione, come al solito, propone una scelta musicale di canzoni sul tema o giù di lì. Inizio con una poesia, cominciamo con qualcosa di dolce, è il grande Gianni Rodari, e questa poesia si chiama Promemoria. Noi qui a Radio Talpa l'abbiamo ingigantita, l'abbiamo messa attaccata al muro. E dice Gianni Rodari in questo Promemoria, che vale per tutti: ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose invece da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Questo era il grande Fabrizio De André con La guerra di Piero, una canzone che è tutto un programma, insomma. Sarebbe da fare ascoltare in tutte le scuole, tutti i giorni, nelle fabbriche e in qualsiasi altro posto di lavoro. E niente, questi attimi di pausa servono per ovviamente passare da un CD all'altro. E allora ritorniamo un po' così a piedi pari, no? Un po' da fallo, per smentire un po' il mainstream, il pensiero dominante. E tutti i giorni sentiamo, vediamo giornali, boom, boom, boom, boom, boom, bisogna armare, la guerra, la guerra, la guerra, c'è un criminale là, che no, per cui bisogna istigare l'odio verso un popolo, no? Ovviamente con tutte le buone ragioni, molto spesso, però non si vuole approfondire la questione di perché le cose poi succedono. Ad esempio, prima abbiamo parlato di la sovranità appartiene al popolo, cioè il popolo, l'opinione dovrebbe contare. E allora noi leggiamo dati alla mano recentissimi da un'inchiesta del quotidiano Domani sulle armi. La maggioranza delle opinioni pubbliche è contraria al coinvolgimento diretto e militare nel conflitto. Ne sono convinti per primi i tedeschi, 75% dei tedeschi è contrario, gli italiani il 73% sono contrari, gli americani che stanno laggiù lontani perché loro le guerre non le hanno mai viste, 68%, gli inglesi 64%, francesi 58%. Insomma, la maggioranza dei cittadini italiani è contraria sia all'invio delle truppe nei paesi NATO e nei paesi NATO, l'intorno, confinanti con l'Ucraina, sia l'intervento diretto dei militari italiani nel conflitto, per cui dati alla mano, opinione alla mano. E invece noi cosa sentiamo, cosa leggiamo in continuamente? Putin da una parte dice vinceremo, Zelensky, la vittoria o niente, vittoria o morte, no? Questo si è elevato a grande condottiero per l'Occidente, per la democrazia. E poi la von der Leyen, bisogna che la Presidente della Commissione europea, per cui rappresenta l'Europa, dobbiamo aumentare, raddoppiare le armi, bisogna incitare e favorire le industrie belliche a moltiplicare la fabbricazione di armi, di proiettili e quant'altro. Insomma, una roba che mi sembra un po' via di testa, insomma. Io, ad esempio, l'ultima baggianata, noi per almeno una settimana i telegiornali, i giornali si aprivano che c'erano dei palloni spia cinesi che avevano invaso gli Stati Uniti, non solo. Che cosa saranno? Sono alieni? No, sono le spie cinesi che vogliono capire. E poi è scappato fuori che erano dei palloni da 12 euro che avevano buttato su delle aziende così a scopo propagandistico, pubblicitario. Ebbene, per buttare giù quella roba lì da 12 euro, gli Stati Uniti hanno sparato dei missili che costano 500.000 euro. Allora, diciamo, ci prendiamo per il culo, signori. Non erano palloni spia, l'ha dichiarato lo stesso Biden, però mai chiedere scusa alla Cina. E allora io dico, ve le andate a cercare, cioè fate in modo per attizzare questa rabbia, la logica della guerra, dello scontro, no? Che è sempre più totale, perché poi si allargherà anche alla Cina. Allora l'ultima, no, siccome da oltreoceano pensano di essere ancora i padroni del mondo, ma il mondo non c'è più un padrone, ormai gli interessi sono diversificati, ci sono almeno tre potenze nucleari mondiali, insomma, ed economiche anche, no? Allora gli Stati Uniti avvertono la Cina: conseguenze gravi se voi sostenete Mosca che gli mandate gli armamenti. I cinesi, che hanno qualche migliaia di storia in più e sono un po' leggermente più saggi in questa situazione, dicono: basta di gettare benzina sul fuoco, trovate una soluzione almeno, visto che insomma l'avete un po' alzata questa guerra. Allora noi, sai cosa facciamo a questi signori che incitano la guerra a tutti i costi? Guerra, guerra, guerra, armi, armi. Gli mandiamo un messaggino, che è un po' sostanzialmente il titolo della nostra trasmissione.

Ecco, queste colonne sonore di Ennio Morricone ci stanno veramente a pennello, no? La resa dei conti, questo clima da scontro, da duello internazionale, senza capire i danni che si fanno, civili, morali, militari, economici. Ce la lasciamo come sottofondo, perché per dire che non c'è solo la guerra in Ucraina, ma nel mondo attualmente ci sono 59 guerre che neanche vengono minimamente citate nei giornali, se non di passaggio, o soprattutto in televisione o nel mainstream, cioè nel pensiero dominante. Adesso io vi leggo una riflessione molto importante, perché ci dà una visione più completa del problema di questa guerra. E non è che lo dico io, perché leggo l'intervento che ci ha fatto Barbara Spinelli, giornalista, saggista, ex parlamentare europea, per cui conosce a fondo, insomma, le questioni, anche da un pulpito molto più importante, non quello casalingo e basta. E ci dice la Barbara Spinelli: invece di insistere come ebeti su una distinzione del tutto ormai scontata, il 24 febbraio 2022 ci fu un aggressore e un aggredito in Ucraina, converrebbero però cominciare a porsi qualche domanda, magari scomoda ma utile. E lei ci fa 5 domande scomode e c'è anche una risposta. La prima è questa: la più ovvia concerne l'opportunità di inviare a Kiev armi sempre più offensive che troncano ogni trattativa. La risposta a questa domanda è negativa. È ormai evidente che accrescere l'armamento ucraino non genera tregue, ma aumenta il numero di morti e la possibilità di un conflitto nucleare. Per le industrie belliche occidentali e americane invece una manna del cielo, ma non per i cittadini, né aggrediti ucraini né europei, che pagano il prezzo della guerra. La seconda domanda ci riguarda quelle che sono le ragioni un po' di questo conflitto. Dopo i negoziati con Gorbaciov del 1991 e negli anni che vanno dalla rivoluzione delle rose in Georgia e nel 2003 quella arancione in Ucraina, nel 2014, è stato fatto tutto il necessario per assicurare Mosca, che pure aveva sciolto l'Unione Sovietica aprendosi all'Occidente? Niente affatto, dice la Barbara Spinelli, visto che dopo poco tempo l'Occidente decise, per volontà degli Stati Uniti e dell'Est europeo, di espandere la zona di influenza USA-NATO fino alle porte russe. La menzogna più dura a morire è quella che ritrae Vladimir Putin nelle vesti di zar imperiale. I veri imperiali sono gli occidentali guidati da Washington. È ormai palese che l'ottocentesca dottrina Monroe, nessuna interferenza è tollerata nelle aree attorno agli Stati Uniti, si applica oggi all'Europa, sino alle frontiere russe. Non aver capito che tale estensione non ha solo infranto le promesse fatte a Gorbaciov nel 91, ma ha rappresentato una micidiale provocazione ed è il peccato originale dell'Occidente. Mosca è l'aggressore a Kiev, l'aggredito, ma questo non implica che la guerra fosse non provocata, è inevitabile. Terza domanda, anche questa scomoda, è legata alla seconda. I giornali europei mainstream hanno fatto abbastanza per capire le radici della guerra cominciata nel 2014 in Donbass, ben prima del febbraio 2022? La risposta è no. I media, scritti e parlati, non fanno il loro mestiere di cani di guardia come dovrebbero fare il giornalismo sano. Non sono al servizio dei cittadini elettori, ma degli interessi geostrategici della NATO. Esercitandosi in censure e autocensure, giungono sino ad accusare di disinformazione uno dei massimi giornalisti occidentali, Seymour Hersh, premio Pulitzer,
noto per aver rivelato le stragi di Man Lane nel 68, in retroscena dell'assassinio nel 2011 di Bin Laden, le torture nelle carceri di Abu Ghraib nella guerra in Iraq, e che l'8 febbraio quest'anno, con dovizia di particolare, ha svelato, fonti degli autori, governo USA aiutato dalla Norvegia e Svezia, del sabotaggio che nel giugno scorso ha distrutto i due gasdotti Nord Stream, quelli che collegavano la Russia alla Germania. Gli è sempre stato sulle palline agli Stati Uniti questo gasdotto, no? Che praticamente è stato la forza della potenza economica della Russia, della Germania. Fu un atto di guerra preparato molti mesi prima del 24 febbraio 2022 e scatenato non solo contro Mosca, ma anche contro la Germania e contro i rapporti energetici Europa-Russia. Uno degli obiettivi è facilitare la dipendenza dell'Unione Europea dal gas liquefatto USA, che stanno diventando i massimi esportatori. E qui ci dicono delle cose, insomma, che magari si sanno, però non vengono raccontate con quella costanza, quel tentativo di riflettere, non perché si vuole giustificare qualcuno, ma perché è necessario che il cittadino abbia una visione del perché le cose, più complete, del perché le cose poi succedono. Le rivelazioni del giornalista sono occultate non solo dai giornali TV, ma anche da Facebook, dove la notizia viene segnalata come fake news. Segnaliamo che Hersh, cioè il giornalista, è accusato di nascondere le fonti. È chiaro, sappiamo bene che se uno svela le proprie fonti, che fine fa? Lo sa bene Snowden e Assange. La domanda da porsi, dentro questa terza domanda, è se i cittadini siano pronti a proteste massicce, come fecero per il Vietnam e un po' per l'Iraq, non per le guerre di Corea o Afghanistan. La risposta è no, anche se i popoli europei sono ostili all'escalation militare. I cittadini che non si sentono più rappresentati smettono oggi di votare, forse immaginando che il messaggio sarà compreso, ma non lo sarà. Il non ascolto dei cittadini è oggi la norma gradita da NATO, UE, cioè l'Unione Europea, governi e lobby militari. Noi andiamo avanti, poi vabbè, se protesta le facciamo sparire le proteste, come le manifestazioni che si stanno svolgendo in diversi paesi del mondo. In Italia tra qualche giorno ci sarà una grande manifestazione a Roma pacifista, ma ovviamente è la carboneria, qui siamo. Quarta domanda. L'Europa si è impegnata sovranamente nel conflitto, eppure partecipa alla guerra per servitù volontaria nei confronti degli Stati Uniti? Tutto fa propendere per la seconda ipotesi. Noi siamo sempre di più una dependance degli Stati Uniti. Una decisione che sia sovrana in stato di emergenza, cioè di libera di difendere i propri interessi geostrategici, implica un calcolo dei danni che possono derivare da un impegno bellico prolungato, crisi economica, prezzi energetici devastanti, crisi della rappresentanza democratica, impossibilità di accordo mondiale sul clima. Nell'ottica statunitense, questa guerra è intesa a facilitare altre, a cominciare da quella con la Cina, su Taiwan. Già programmata questa guerra per il 2025, è stato annunciato il 27 gennaio scorso dal generale dell'aviazione USA, Meihan. Infine, la quinta domanda, che è cruciale. Ci si è sforzati in Europa di capire le motivazioni degli Stati Uniti così lontani dalla zona di guerra? Vincere per i neocon americani significa neutralizzare Mosca in vista dello scontro decisivo con Pechino, e per riuscire Washington ha bisogno di rianimare l'Alleanza Atlantica e accrescere il peso della UE e di stati più atlantici che europei, Polonia, Baltici, Nord Europa.
Questa battaglia il governo USA la sta vincendo, sta adoperando gli europei come pedine del suo grande gioco, inteso a vendere armi, gas ed esercitare un'egemonia planetaria che produce solo caos. Lungo quest'anno è apparso che almeno in due occasioni Biden determinò l'escalation di un conflitto che poteva essere evitato o quantomeno abbreviato. Abbiamo accennato alla distruzione dei gasdotti che ha demolito i legami Russia-Europa, ma c'è stato anche un costante boicottaggio dei negoziati. Lo ha rivelato l'ex premier israeliano Naftali Bennett in un video del 4 febbraio scorso. Il 5 marzo 2022 Bennett incontrò Putin e ottenne il sì di Mosca e di Kiev a una serie di condizioni. Putin disse che avrebbe rinunciato al disarmo di Kiev e alla denazificazione, come la chiama lui, cioè non uccidere praticamente Zelensky, e lui ne è uscito dal bunker che proclamò: io non ho paura, vado avanti. Però Zelensky offrì la non adesione alla NATO e questo era un passo fondamentale. La mediazione di Bennett fallì, nonostante l'evidente pragmatismo di Putin, che capiva totalmente le costrizioni politiche di Zelensky, e il pragmatismo parallelo di Kiev. Ma ci fu il massacro di Bucha e a quel punto, così Bennett, non c'era più nessuno pronto a pensare in maniera non ortodossa. Su spinta di Biden e Boris Johnson della Gran Bretagna, prevalse la legittima decisione degli occidentali di continuare a colpire Putin. Non so se avevano ragione, dice ancora Bennett, hanno bloccato così la mediazione. Pensai che era sbagliato. Dopo molti anni Biden ha creato un'alleanza contro l'aggressore. Nella percezione generale i riflessi sono palesi su arene come Cina e Taiwan. Credo davvero che esistesse una chance per il cessate il fuoco. Questo lo dice Bennett, ex premier israeliano. Se Washington ha vinto questo primo round, non è così per l'Europa, del tutto ormai incapace di sovranità. Essa è la retroguardia degli Stati Uniti e a dominare non è l'asse franco-tedesco, ma l'asse Polonia, Stati Baltici e Stati Uniti. È la nuova Europa, esaltata da Rumsfeld nella guerra in Iraq. Quanto alla Russia, indebolita dalle sanzioni, dovrà tollerare la dipendenza da Pechino, ma resisterà in maniera più efficace di noi alle strategie punitive, come testimoniano i preziosi documenti girati negli ultimi giorni. Sì, insomma, qua l'ho detto prima, c'è questo invito a produrre armi, e diceva quello: ma dove cazzo andremo a finire? Come your masters of war.

Questo era il mitico Bob Dylan, Master of War, padrone della guerra, una canzone degli anni 60 che purtroppo ancora conta, ma sostanzialmente inascoltata. Allora adesso parliamo di un altro grande musicista, parliamo di Roger Waters, uno dei cofondatori del mitico gruppo dei Pink Floyd, che hanno segnato la storia della musica rock progressiva nel mondo. E lui è molto impegnato su diversi campi, tanto che ovviamente le fake news su di lui, che lo fanno passare per filo putignano, per antisemita e quant'altro, perché magari se critica il governo, signori, il governo di Israele, sull'eccidio costante che viene fatto verso i palestinesi, con delle cose che ci sono state diverse risoluzioni ONU per condannare il comportamento dello Stato di Israele verso la striscia di Gaza, la Cisgiordania e quant'altro, e sono state ovviamente boicottate dagli Stati Uniti. E questo vi fa capire sempre due pesi, due misure. Adesso lo fanno passare per filo putiniano perché fanno appello alla pace, ma lo fa a Putin, lo fa a Biden, lo fa all'Europa, lo fa al mondo intero. E l'ultimo suo palco è stato all'ONU. Roger Waters all'ONU striglia i guerrafondai. Leggiamo. Allora, Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd, è intervenuto alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi l'8 febbraio scorso a New York. Nelle riunioni del Consiglio di sicurezza parlano gli ambasciatori degli Stati, possono essere invitati anche esperti di varie discipline, ma non era mai stato ammesso a parlare un musicista e cantautore. In questi tempi oscuri, in cui la politica ha assunto il linguaggio delle armi, ci voleva un musicista per ripristinare il linguaggio della politica. Di fronte ai membri del Consiglio di sicurezza, rappresentati dagli ambasciatori degli stati, Roger Waters ha assunto il ruolo di ambasciatore dei popoli con lo scopo di dare voce a quella maggioranza di esseri umani che in tutto il mondo soffrono per la guerra o per cause economico-sociali che schiacciano la dignità umana. L'oggetto della riunione riguardava ovviamente le possibilità di pace nell'Ucraina dilaniata dalla guerra. E ha detto: noi popoli, ha esordito Waters, vogliamo vivere in pace, in condizioni di parità che ci diano la possibilità reale di prendersi cura di noi stessi e dei nostri cari. Siamo grandi lavoratori e siamo pronti a lavorare sodo. Tutto ciò di cui che abbiamo bisogno è una giusta opportunità dopo 500 anni di imperialismo, colonialismo e schiavitù. Quindi Waters ha interpellato i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza e gli ha detto: quali sono i vostri obiettivi? Cosa c'è nella pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno? Maggiori profitti per le industrie belliche? Più potere a livello globale? Una fetta più grande della torta globale? La madre terra è una torta da divorare? E se oggi, in questo luogo di sicurezza, guardassimo in un'altra direzione, per esempio alla nostra capacità di empatia, di metterci nei panni degli altri, allora? La maggioranza senza voce è preoccupata che le vostre guerre distruggano il pianeta, che è la nostra casa, e insieme a ogni altro essere vivente saremmo sacrificate sull'altare di due cose: i profitti della guerra per riempire le tasche di pochi, pochissimi, e la marcia egemonica di qualche impero o altro verso il dominio mondiale unipolare. Per favore, assicurateci che questa cosa non è la vostra visione, perché non c'è alcun altro risultato positivo su questa strada. Questa strada porta solo al disastro. Torniamo all'Ucraina, dice Waters. L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa è stata illegale.
La condanno nei termini più forti possibili. Non si può dire però che non ci sia stata una provocazione dietro questa invasione. Quindi condanno anche i provocatori nei termini più forti possibili.

Stati Uniti, NATO, Russia, Unità, Unione Europea, tutti voi, per favore, cambiate rotta ora. Accettate un cessate il fuoco in Ucraina oggi stesso. Ecco, questo è stato l'appello di Roger Waters, dei Pink Floyd, che mo adesso ce lo andiamo ad ascoltare. Pink Floyd.

Lasciamo i Pink Floyd, questo storico brano, sui muri. E dicevamo che c'è un mainstream, cioè questo pensiero dominante che dice che praticamente, siccome ne parlo insistentemente che bisogna armare, fare la guerra, eccetera, eccetera, altre guerre, dicevo, 59 ce ne sono, non se ne parla, per cui deve diventare un'opinione comune. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che creare uno stato di tensione anche psicologica nelle persone, nei giovani, negli anziani, in generale, perché poi anche per, mi metto nei panni anche di un imprenditore, non sono mai stato, però uno dice io devo fare degli investimenti molto costosi, ma li faccio o non li faccio, come va a finire qui, insomma, no? Immaginate soltanto gli investimenti che sono stati fatti, parlando soltanto qui della nostra zona, no? Con il turismo russo, che improvvisamente, visto le sanzioni, gli Stati Uniti, sanzioni, via, non si fa più niente, no? E qua avevano costruito una serie di negozi, attività e quant'altro, no? Logistico, commerciale, turistico. Per questa massa di turisti che venivano dall'est, soprattutto dalla Russia. E allora uno dice adesso io sto attento e quei quattro soldi me li tengo sotto il materasso. Però per dire che ad esempio c'è una parte della sinistra che è un po' strana, perché di solito la sinistra è quella che ha sempre parlato di pace, che si è battuta per i popoli, contro le guerre, insomma, no? Molti di noi sono cresciuti con quel senso lì, con quella sensibilità, e da un po' di tempo trovare che esponenti fondamentali di partiti della sinistra che aggiungono sempre in più uno di armi, no? Armare a tutti i costi, no? Fa un certo senso, anche se ovviamente poi cominciano a essere delle riflessioni, perché ad esempio il senatore del Partito Democratico, Graziano Del Rio, dice sull'Ucraina ora serve la diplomazia, insomma andiamo piano con le armi. Volere la pace non significa essere putiniani, perché adesso uno che dice bisogna trovare una trattativa, trovare una soluzione, è subito stai con Putin, ma vaffanculo, scusate. E vediamo che anche nel PD comincia a sgretolarsi questo muro, insomma, che era inspiegabile. Parlo anche ad esempio di Pierfrancesco Maiorino, che era eurodeputato, poi si è candidato come presidente alla regione Lombardia, ha perso, ha vinto la destra anche lì, ai noi, il quale però rispetto alle dichiarazioni di Del Rio dice sono molto d'accordo con Del Rio e vorrei che nel Partito Democratico si aprisse una riflessione sulle armi e sull'aumento delle spese militari. L'idea da sempre, è un'idea che contesto questa cosa qua, sostanzialmente dice, l'obiettivo di una difesa comune europea è perseguibile senza aumentare le spese nazionali, però noi sappiamo che questa dipendenza verso gli Stati Uniti, verso la NATO, il quale ci impone adesso di aumentare del 2% del PIL le spese militari, no? E chiaramente l'idea di un esercito europeo, di una difesa europea va a puttane, perché ovviamente ci pensiamo noi, ovviamente questa è una dipendenza che diventa strategica, militare ed anche economica da parte dei paesi europei rispetto alla NATO e agli Stati Uniti. Però ci sono anche delle voci dei singoli cittadini, abbiamo due lettere, questo è Mario, non dico il cognome, Mario P., il quale parla di l'antidemocratico baluardo dell'Europa e scrive: Zelensky ha messo fuori legge 11 partiti d'opposizione in Ucraina, oscurato 3 reti televisive, istituito la legge marziale. Nell'esercito nazionale ci sono milizie dichiaratamente naziste, il paese ha l'indice di corruzione più elevato d'Europa, è al 97° posto su 108 paesi per la libertà di stampa. Il governo controlla anche la magistratura e si chiede,
Mario P. Come è possibile che l'Occidente affidi la difesa della democrazia a un regime così democratico, o meglio, era una presa in giro, antidemocratico, per cui diciamo che non è proprio il pulpito della trasparenza democratica, insomma, quel paese, e lo stiamo armando fino a, cioè, ormai li inciampano nelle armi, inciampano negli euro, inciampano nei dollari, e non a caso Zelensky ha dovuto qualcuno in galera, qualcuno cacciato, ministri, funzionari e quant'altro, appunto perché rubavano, perché nascono lì le truffe, il contrabbando di armi, per cui dove andranno a finire queste cose. Ma c'è un'altra voce, e questo lo chiamiamo Franco B. Che dice sostanzialmente che le critiche a Zelensky sono fondate, e questa è la sua versione. Cioè, dico ciò che milioni di italiani pensano. Volodymyr Zelensky si è dimostrato, a mio parere, dice Franco B, un presidente incapace ed estremista. Con le sue scelte irresponsabili ha contribuito all'escalation della guerra civile in Ucraina e allo scoppio del conflitto con la Russia. Ora sta anche cercando di coinvolgere sempre di più i paesi della NATO in una spirale militare, trascinandoci in una terza guerra mondiale contro un paese che non c'è per nulla nemico. Franco B. Ecco, come vedete, ce ne sono a decine di queste lettere, le abbiamo anche noi. Vuol dire che, insomma, il mainstream sì, però poi molte persone pensano anche con la loro testa e vedono che, ad esempio, il fatto che il governo Meloni toglie 2 miliardi alla sanità di investimenti, e questi 2 miliardi dove vanno? No? Vanno alle spese militari. Dopo abbiamo situazioni in cui dopo magari leggiamo dei dati più precisi, la sanità che ormai va allo sfascio dopo la vicenda del Covid, che la sanità pubblica avrebbe avuto bisogno di un'iniezione di fondi notevole, e gliele tolgono anche, per cui il pronto soccorso ti tengono 2-3 giorni lì in un corridoio, mancano i medicinali molte volte, c'è una fuga di medici e personale infermieristico. Dove vanno? Dove vanno? Vanno a spasso? Si licenziano così? No, vanno perché questo ha moltiplicato l'offerta della sanità privata, e che vanno lì perché tutta questa cosa serve per favorire la sanità privata. E dice, ah, sono stato, mi tocca, dice, devo fare un attacco, ma fra 6 mesi. Se fra 6 mesi sono morto. E allora cosa faccio? La vado a fare a pagamento. Ecco il gioco macabro. Accidenti a voi.

Cranberries, Zombie, e faremo questa fine qui tutti quanti. Parlavo prima, cioè, se tu aumenti le spese militari, adesso in una maniera esponenziale, è chiaro che i tagli avvengono dove? Nel welfare, nella, vedete adesso la vicenda del super bonus, lasciamo perdere di su questa cosa che il discorso sarebbe molto più lungo. Io qui ho un intervento di Ugo Mattei, che è un giurista, dell'Università di Torino, facoltà di giurisprudenza, la facoltà di diritto civile. È stato quello che nel 2009 ha redatto i quesiti referendari in materia di liberalizzazione dei servizi idrici. Vi ricordate che l'acqua, che è un bene comune, eccetera, volevano privatizzarla, e fortunatamente non è andata in porto. Però è chiaro che hanno trovato mille rivoli per aggirare in parte questa legge, perché l'acqua è un bene pubblico. E lui dice, Ugo Mattei adesso si propone di lanciare due referendum: uno basta inviare armi, e l'altro più soldi alla sanità. Dicevamo prima dei tempi, leggevo adesso un'inchiesta, e c'è una media di almeno un anno per le TAC, mammografie, interventi oncologici. È un disastro. E tu porti via 2 miliardi per mandare le armi, per aumentare gli armamenti? Ma poi c'è un'altra cosa che sta passando così, quasi sotto silenzio. Circa 700 istituti scolastici verranno tagliati. No? Dopo dicono, ma sì, li accorpiamo. No, no, voi li accoppate, gli istituti con gli studenti dentro. Basta, porca miseria, scusate, ma oggi è tosta, insomma, cioè, è ora di ascoltare anche delle voci indignate. Ovviamente sono sempre parziali, perché è un punto di vista, il mio, ma però, come vedete, cerco di farmi aiutare da interventi, personaggi importanti, con competenze. E ancora armi. Leggevo qua Zelensky, vogliamo entrare nella NATO, vogliamo nella UE, cazzo, così c'è 1.000 miliardi per la... Perché si vuole continuare la guerra? Perché ci sono almeno 1.000-1.500 miliardi per la ricostruzione, e già ci sono i signori inglesi, francesi, tedeschi, americani soprattutto, con le valigette a presentare i progetti. Per cui questa guerra la vogliono far continuare, e intanto muore la gente, soffre, cazzo. È così che si fa? Ma questa è umanità, questa? Scusate, ma mi lascio prendere un po'. Praticamente la realtà è questa: le spese militari a scapito della salute, del welfare e dell'istruzione. Cazzi nostri, accidenti.

Ecco, qui sempre di più viene paventato la guerra nucleare, la bomba atomica. E questo era gli OMD e Nora Gay, e che praticamente racconta dello sganciamento della bomba atomica Nagasaki Hiroshima, che fu gettata dagli americani. Guarda, guarda un po', la prima bomba atomica che è stata buttata sulla gente è targata Stati Uniti. No, questo per dire, insomma, che la storia è questa. Allora, di questa escalation, allora prima le fionde, e poi i mitra, e poi il supporto logistico, e poi i radar, adesso Zelensky vuole i jet, ci vuole gli aerei, vuole i missili a lunga gittata perché vuole sparare di là, e tutti i carri armati, i Leopard, eccetera eccetera. Però intanto gli americani loro saranno pronti, se no fra 6 mesi. Intanto tedeschi e polacchi mandati vostri, no? Per dire che loro hanno tutto l'interesse a prolungare questa cosa. Ma io dico, allora faccio una provocazione, cazzo. Ma allora diamogli la bomba atomica, diamogli un armamento nucleare e la schiantiamo lì. Per cui, se effettivamente è un'azione di dissuasione, Putin starà lì col culo e vaffanculo, no? Sei un criminale, Putin, lo sappiamo, però ora forse la schianti lì. Ma cos'è questo giochino? E allora sì, a Zelensky gli porta l'armamento nucleare e roba, vediamo. È probabile che si schianta tutto in una settimana. Però questo giochino qua, a chi la volete raccontare? Però io voglio adesso raccontarvi un'altra cosa. Cioè, il protocollo di Minsk che prima la Barba Spinelli aveva accennato, cosa dice la Russia? Dice: il fallimento del protocollo di Minsk 8 anni dopo, la Russia dice, non avevamo altra scelta. Chiaramente loro la vedono dal loro punto di vista, perché c'è la mentalità imperialista, Putin e soci ce l'hanno, La Russia ha convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU per giustificare la sua invasione dell'Ucraina e lo ha fatto proprio nei giorni dell'ottavo anniversario del protocollo di Minsk. Il protocollo firmato nel settembre 2014, rinnovato nel febbraio 2015, per trovare una soluzione al conflitto nel Donbass, è definitivamente tramontato e fallito da quando è cominciata la guerra in Ucraina, 24 febbraio 2022. Dalla Russia dicono, non avevamo altra scelta. I racconti che ascoltiamo oggi sul fatto che la Russia non ha rispettato il protocollo di Minsk non sono veri, e sempre più persone capiranno che non avevamo altra scelta che difendere il nostro paese, difenderlo da voi, difendere la nostra identità e il nostro futuro. Dopo, insomma, 360 giorni di guerra, i canali diplomatici, del resto, sembrano ormai esauriti e ogni tentativo è stato fatto fallire, non che non ci sono stati fatti fallire da una volontà precisa. La Russia ha appena espulso 4 diplomatici austriaci, perché c'è questo giochino, espulsione di diplomatici, ma questo non vuol dire niente. E adesso è venuto fuori, ovviamente, è stato votato dal Parlamento europeo, che la Russia è uno stato terrorista. Cioè, questo vuol dire, spiegatemelo voi, che se uno stato è terrorista non posso trattare con i terroristi. Questo vuol dire guerra all'infinito, no? Per cui c'è anche un gioco non solo lessicale ma pragmatico su queste cose qua. Per cui niente incontro Biden-Putin a Minsk. Però leggiamo un pochettino cos'era questo protocollo di Minsk. Era un accordo per porre fine alla guerra dell'Ucraina orientale, raggiunto il 5 settembre del 2014 dal gruppo di contatto trilaterale sull'Ucraina, composto dai rappresentanti di Ucraina, Russia, Repubblica Popolare del Donetsk e Repubblica Popolare del Lugansk, cioè le repubbliche separatiste riconosciute poi dalla Russia. È stato firmato dopo estesi colloqui a Minsk, la capitale della Bielorussia, sotto l'egida dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'OSCE. Cioè, per cui c'era proprio un avallo
mondiale. Succeduto a diversi tentativi precedenti di cessare i combattimenti nella regione del Donbass, l'Ucraina orientale, prevedeva un cessate il fuoco immediato, lo scambio di prigionieri e l'impegno da parte dell'Ucraina di garantire maggiori poteri alle regioni del Donetsk e del Lugansk. Tuttavia, nonostante abbia portato ad un'insegnale diminuzione dell'ostilità, l'accordo non è stato rispettato, perché lì è dal 2014 che c'è una guerra, non è successa un anno fa. Dal 2014 c'è una guerra fra queste repubbliche, c'è tutta la parte orientale che sono russofoni e russofili anche, e che chiedevano, chiedono delle cose, un'indipendenza, voglio dire, per cui c'è stata una guerra che si è protratta per anni e anni nel silenzio più totale, fatta marcire lì, dove c'erano i battaglioni Azov nazisti che sono inquadrati nell'esercito ucraino, che hanno ammazzato, ci sono stati disastri, eccidi, parlo di 14.000 civili uccisi, se non 20.000. C'è chi dopo qui sa come le statistiche, morto più, morto meno, ma sono persone, cazzo, sono persone. E allora lì si è fatta marcire quella cosa, nel frattempo, no? Consiglieri, armi, quant'altro, perché era la scintilla che poi doveva creare questa condizione in cui si è creata oggi. Questa è una parte di verità.

Questi erano i Black Sabbath, War Pigs, guerra maiale. E un'altra testimonianza importante, Edgar Morin, uno dei massimi filosofi mondiali, lui è francese, anziano, ormai ha 100 anni, ma ha una lucidità enorme, ha scritto un altro libro. E rispetto all'appello che ha fatto anche recentemente al Festival di Berlino di Zelensky, vinceremo, vogliamo armi, armi per la pace. Cazzo, armi per la pace, mi hanno insegnato a scuola che è un ossimoro. Cioè, sono due termini che si contraddicono. E allora sentiamo cosa dice il grande vecchio Edgar Morin. Dice: una pace senza vincitori né vinti, col Donbass condiviso tra russi e ucraini. Noi come abbiamo fatto in Italia con l'Alto Adige o con altre regioni che avevano qualche problema di identità? Con l'Alto Adige addirittura c'era il terrorismo e si è trovata una soluzione amministrativa, politica, no? Un'autonomia, una loro rappresentanza e quant'altro. Per cui era cosa che già dal 2014 si poteva fare nel Donbass e anche in Crimea, però non è stato fatto perché bisognava sfruttare questa occasione per fare quello che si vuol fare adesso, cioè diciamo per l'impero mondiale è due piccioni con una fava, cioè spezzare le reni, come diceva Benito, e lui ne parlava della Grecia, spezzare le reni alla Grecia, no, perché poi la mentalità è questa, da dittatori. E per cui vabbè, insomma, adesso delle volte uno si lascia prendere. E come dicevo sul Trentino Alto Adige, normale, insomma, si è trattato, per cui si poteva fare benissimo lì, anche nelle regioni del Donbass. Ma vediamo cosa dice questo articolo. Né vincitori né vinti è il compromesso necessario per cominciare a negoziare. Edgar Morin, dall'alto del suo secolo di vita, suggerisce questa soluzione per la crisi Russia-Ucraina. Soluzione che al momento appare più utopica che realistica, ma è questo il compito dei grandi vecchi, miscelare utopia e realismo. Morin non rinuncia alla battaglia intellettuale e al suo ruolo di coscienza critica. Di guerra in guerra, da oggi in libreria, e questo è il titolo del suo ultimo libro, è un distillato di riflessioni su un intervento novecento, un interminabile novecento vissuto da testimone, un novecento pieno di guerre purtroppo. Ho voluto ricordare, dice Morin, non solo i terribili mali fisici, ma anche i mali intellettuali arrecati dalle guerre, e cioè le menzogne, le visioni unilaterali, il manicheismo, l'odio per l'intero popolo nemico, per la sua cultura e la sua lingua, i suoi capolavori letterari e artistici, e ho voluto aiutare me stesso e i lettori a sviluppare questa consapevolezza di fronte ad una guerra che rischia di condurre al peggio attraverso un processo di escalation e di radicalizzazione. Per cui un compromesso necessario per cominciare a negoziare. Il Donbass russificato dovrebbe essere riconosciuto, Mariupol diventi un porto franco, la Crimea resti russa e che sia però cioè che non sia militarizzata. Ecco, cose che se i grandi del mondo si mettono d'accordo, danno una pacca nella testolina a Zelensky, perché no, ormai chissà se parla solo per conto suo o per altri. E si possono fare, invece no, bisogna fare la guerra. La guerra. Vogliamo vincere. Vincere, vinceremo, diceva quella con la mascella grossa. E dopo abbiamo visto come vanno a finire le cose. Ascoltiamo adesso due brani contro la guerra della Prima Guerra Mondiale.

0: Era la prima guerra mondiale, ma c'è sempre stato tra gli artisti, cantanti, ma anche tra il popolo comune, coloro che hanno messo la faccia, che hanno combattuto contro le idee di guerra. E adesso alcune informazioni di alcuni libri. Abbiamo appena citato il libro Di guerra in guerra di Edgar Morin, poi citiamo quello di Gino Strada, che adesso tra un po' ci ascoltiamo praticamente la sua ultima intervista, Uno alla volta, Feltrinelli. Poi Guerra alla guerra guida le idee e alle pratiche del pacifismo italiano, appena uscito, di Matteo Pucciarelli. Poi appena uscito, di Marco Travaglio, Scemi di guerra, la tragedia dell'Ucraina, la farsa dell'Italia, un paese pacifista preso in ostaggio dai No Pax, cioè qui fa il verso ai No Vax, qui No Pax, cioè praticamente quelli che no a qualsiasi tipo di pace. Adesso ci ascoltiamo, come dicevo, un intervento di Gino Strada, è l'ultima sua intervista del 30 agosto del 2021, e un'intervista presa diretta a quella trasmissione di Riccardo Iacona, e dove praticamente il titolo, il nesso è questo qua: l'unica verità sulla guerra sono le vittime. Questo è Gino Strada.
1: I primi giorni di maggio abbiamo ricevuto 120 feriti in un giorno.
2: Dove?
1: A Kabul. Il carico di lavoro è rimasto sostanzialmente costante in tutti questi 20 anni. Noi avevamo fatto 150.000 interventi chirurgici.
2: Su ferite di guerra?
1: Su ferite di guerra, che sono l'enormità. Quindi si va avanti, purtroppo.
2: Con la guerra costante?
1: Con una guerra abbastanza costante che va avanti da 20 anni e che non ha alcun senso. Poi è stata una battaglia persa anche sul piano militare. 20 anni dopo, 20 anni è un'enormità.
2: È un'enormità, bravo.
1: Gli americani se ne vanno, i talebani sono ancora lì. Sta di fatto che in questi 20 anni sono stati spesi 2.000 miliardi. Il governo italiano ci ha messo i suoi 8 miliardi e mezzo, 9 miliardi di euro. Pensare che adesso si parlava un mese fa in Italia di dare 6 miliardi alla sanità del recovery fund, no?
2: Sì, bravo.
1: 8 e mezzo ne sono stati spesi per essere là.
2: Di cui tra l'altro solo 320 milioni in cooperazione civile. Tutto a guerra. Non è che diciamo Kabul o l'Afghanistan è uscito fuori migliore dal punto di vista delle infrastrutture.
1: È uscito fuori più povero. La popolazione è più povera di 20 anni fa. Noi ci meravigliamo se ci sono dei profughi afghani che cercano di arrivare da noi. Hanno avuto in totale 4 milioni e mezzo di profughi, una cosa pazzesca, vuol dire il 25% della popolazione che se ne va.
2: Se in questa somma enorme di spese militari fosse stato concentrato, che ne so, neanche il 5% o il 10% in cooperazione, forse...
1: Se non ci fosse stata contestualmente la guerra, ma soltanto cercare di ricostruire un paese, sarebbero bastati sì probabilmente un 5% delle spese militari per rendere l'Afghanistan una specie di Svizzera, perché qui si parla di miliardi, miliardi, miliardi di dollari. Ci sono stati mesi in cui gli Stati Uniti hanno speso più di 5 miliardi al mese, che è una follia. Poi ci sono 150.000 morti, in prevalenza civili.
2: Quelli che stanno pagando il prezzo più alto in questa guerra?
1: Sicuramente. Tutta la campagna negli anni 2006, 2007, 2008 è stata una campagna fatta molto spesso con bombardamenti aerei. Quando si bombarda un villaggio non si colpisce il terrorista, si colpisce il villaggio.
2: Se dal punto di vista militare sembra veramente persa dopo 20 anni di occupazione del paese, dal punto di vista dei diritti?
1: Dal punto di vista dei diritti siamo ancora lì. Finché c'è guerra non ha ovviamente senso parlare di nessun diritto.
2: Quindi delle donne, la famosa battaglia per liberare le donne afghane?
1: Quella battaglia è stata in realtà una scusa. Il problema delle donne afghane, mi diceva la Masciarma Sud. Cioè, volete aiutare le donne afghane, guarda, non venite qua a parlare del burka. Date alle donne lavoro e istruzione e le cose si evolveranno. Quella era la sua filosofia che io ho sempre condiviso, perché impuntarsi sulla questione di velarsi il corpo mi sembra una grossa stupidaggine. È nella loro tradizione, nella loro cultura. Non è che a nessuno è mai venuto in mente di bombardare l'Arabia Saudita perché portano un burka anche più burka di quello afghano. No?
2: Se uno deve fare un consuntivo a 20 anni di questa guerra non salvi niente.
1: A quello è servita, zero. La guerra poi si associa sempre con la bugia, no? C'è bisogno di raccontare frottole per giustificare l'assassinio di persone. Subito dopo l'11 settembre era chiaro che non c'era un cittadino afghano coinvolto nell'attentato di New York. La motivazione, i talebani danno rifugio a Bin Laden, che non reggeva. Bin Laden era scappato prima in Pakistan, sul confine col Pakistan. Fosse scappato sul confine con la Cina, cosa sarebbe successo? L'Afghanistan confina anche con la Cina, si bombardava la Cina. E questa guerra per gli americani è stata una sconfitta militare enorme. Nonostante 20 anni di guerra e 2.000 miliardi di dollari spesi.
2: Lei se lo ricorda nel 2010 quando sono usciti i Wikifiles sull'Afghanistan?
1: Sì, me lo ricordo.
2: Ha visto che Assange sta pagando un prezzo altissimo. Gli Stati Uniti non gliel'hanno perdonata, ne chiedono l'estradizione e l'aspetta 175 anni di prigione come se fosse una spia.
1: Sì, perché c'è molto poca libera informazione nel mondo. Il potere non tollera verità sulla guerra, perché l'unica verità sulla guerra sono le vittime.
0: Ecco, questo era il mitico Gino Strada, un'icona del pacifismo. Ha speso una vita per gli altri, è sempre stato nelle zone di guerra e curava tutti, aggressori e aggrediti, perché lui era contro la guerra. Abbiamo anche altre interviste sue che abbiamo trasmesso anche in altre occasioni. Che praticamente bisognerebbe abolire la guerra per legge e l'ONU dovrebbe fare la sua parte in questo caso qua, ma l'ONU abbiamo visto che non decide, avvalla, e spesso decide e avvalla quello che già ha detto anche un po' Gino Strada, certe scelte che insomma si inventano le famose guerre per esportare la democrazia. Poi abbiamo visto la devastazione di tutto il Medio Oriente. Ma c'è un'altra icona della pace, è il Papa Francesco, il quale poveretto ormai è relegato lì come un momento, no? Tra una notizia di guerra, una notizia di economia, una notizia su Sanremo, una notizia di calcio. E poi lo fanno vedere l'Angelus, il Papa dice, no, pochi secondi, il quale ancora una volta si appella sempre affinché si arrivi alla pace, eccetera. E tante volte si è posto come mediatore, ma non lo ascolta più nessuno. È diventata una voce afona ormai. Però, per chi vuole seguire le sue cose, si possono trovare le sue dichiarazioni. Ve ne leggo una recente. Io mi sono vergognato, ha detto nei giorni scorsi Francesco, quando ho letto che un gruppo di stati si sono impegnati a spendere il 2% del PIL nell'acquisto di armi come risposta a questo che sta succedendo adesso. La pazzia, scrive. La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, ormai globalizzato, non facendo vedere i denti come adesso, un modo diverso di impostare le relazioni internazionali, il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico.

0: Crisis Blog, perché ci sono altri 8 giornalisti bloccati perché non sono desiderati, sono degli indesiderati. E loro sono Andrea, lo leggo qua, Andrea Ceresini e Alfredo Bosco. Sono dei freelance, dei indipendenti che hanno mandato servizi anche al TG3, ai giornali nazionali, internazionali, sulle vicende di guerra in Ucraina. Qual è il loro problema? Perché sono indesiderati? Perché questi dal 2014 sono là nel Donbass che stazionano e hanno visto tutto quello che è successo nel Donbass, come dicevo prima, dal 2014 ad oggi. Per cui, siccome hanno visto cose che non vengono dette, no, dall'informazione tra virgolette libera, e allora questi sono stati praticamente bloccati. Speriamo che questi ragazzi riescano a ritornare a casa sani e salvi, però questo è un altro esempio di questo paese che vuole poi essere la culla, il riferimento internazionale della democrazia e del mondo libero, e poi ha questi comportamenti. E per cui, insomma, diciamo che hanno visto troppe cose che non si dovevano vedere e che hanno paura che vengano dette, soprattutto quello che è successo nel Donbass. Un'altra cosa è la Crimea. La Crimea, che è diventata indipendente, annessa alla Russia da diversi anni, dal 2015, e chiaramente c'è una preoccupazione anche da parte degli Stati Uniti, della NATO, di Biden. Mentre Zelensky insiste che vuole i missili perché vuole attaccare e riprendersi la Crimea, ma attaccare la Crimea, questo lo dicono i grandi, come devo dire, commentatori, Caracciolo, Chirico e quant'altri, che hanno un'esperienza forte di problemi geopolitici internazionali, che attaccare la Crimea vuol dire far scoppiare la guerra mondiale, la guerra atomica. Non si scappa. E chiaramente, cioè, gli Stati Uniti tengono, armano, però cercano di che Zelensky, pur ormai nel loro burattino, tra virgolette, faccia quel passo falso, e che poi a questo punto la NATO si troverebbe coinvolta direttamente, anche se direttamente è coinvolta, perché tutti i paesi della NATO stanno mandando armi e quant'altro, istruttori eccetera eccetera in Ucraina. E indirettamente, quando Lavrov e Putin dicono che l'Occidente è completamente coinvolto in questa guerra, dal loro punto di vista hanno ragione, pur rimanendo sempre nella dimensione realistica che l'aggredito è l'Ucraina, l'aggressore è Putin. Però abbiamo visto fino adesso, abbiamo fatto quasi un'ora e tre quarti di trasmissione, abbiamo visto che poi le cose non sono così banali e ovvie come ci vengono raccontate, descritte. Adesso noi andiamo dai nomadi, i quali dice tanto noi non ci saremo.
1: Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo.

Ecco, i nomadi ci hanno paventato che cosa succede con l'attacco atomico e ovviamente poi noi non ci saremo, non ci saremo noi, non ci saranno tanti esseri viventi, piante, animali e quant'altro. Per la follia bellica, per la follia del guadagno, gli arsenali. Quando il mitico Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, in un discorso storico dice che bisogna svuotare gli arsenali e riempire invece i granai. Adesso abbiamo altri presidenti, insomma, non so se sono di questa levatura morale. Abbiamo letto un po' di cose, di riflessioni, un po' di dati, insomma. Abbiamo anticipato all'inizio che era una puntata un po' sopra le righe, anche per compensare un po' un'informazione con l'elmetto e che tante cose che magari abbiamo commentato, detto, eccetera, raramente insomma si ascoltano in un certo modo, ma esistono, è una parte della realtà. Perché? E ci sono i pacifisti, ci sono le persone che si indignano. Ieri, oggi, speriamo anche domani, e il nostro Vasco Rossi ci dice, c'è chi dice no.

0: E c'è chi dice no, Vasco Rossi, sempre attuale. E ci sono tante vittime in questo scontro, in guerra, di questa guerra in Ucraina. E una delle vittime eccellenti, se vogliamo, dati anche elettorali alla mano, è la sinistra, la quale si è presentata, soprattutto la parte più consistente, più importante della sinistra istituzionale, rappresentata in certi partiti, e che si è comportata in maniera scomposta, ha secondato subito la teoria di sostenere l'Ucraina, certamente sul piano umanitario, certamente sul piano anche di una difesa, di resistenza, ma fino a lì va bene. Ma poi dopo ha inseguito le velleità bellicistiche esagerate della NATO, degli Stati Uniti, e piano piano anche altri paesi sono andati dietro uno con l'altro, e la sinistra ne ha risentito, perché è venuto meno una delle sue questioni morali fondanti, cioè quello della pace, quello di trovare una soluzione pacifica nei conflitti. È quello che il tradimento dell'articolo 11 e della nostra Costituzione, se non difende la sinistra e i progressisti, la Costituzione chi la difende? Chi la vuole sabotare e sodomizzare da anni una certa parte politica? E questo è male. Abbiamo letto prima alcuni interventi importanti di Maiorini, di Del Rio, che cominciano a rivedere questa posizione. Però forse è troppo tardi per ricucire questo strappo con la propria storia. Io voglio fare una battuta prima di passare all'ultimo brano, che c'è un valzer delle I, lettera I, perché in questa guerra ci sono che è intricata, ingarbugliata, imbrogliata. Ci sono gli invasori, ci sono gli invasi, ma ci sono gli invasati, ci sono gli inchinati, ci sono gli indignati, ci sono gli insignificanti, ci sono gli involucri, ci sono gli incoerenti, ci sono gli istigatori, ci sono gli inesistenti, gli inconsistenti, ma ci sono anche tanti idioti. Allora adesso ascoltiamo, diamo una chance alla pace.
1: 2, 1, 2, 3, 4.

Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

bentrovati per questo nuovo appuntamento di Alterand Music su ADMR Rock Web Radio, uno degli artisti più innovativi e autorevoli che hanno lavorato alla produzione di immagini per e intorno alla musica è stato senza dubbio Gene Flora. Conosciuto per le sue copertine distintive e per i dischi RCA Victor e Columbia Records degli anni 40 e 50, Flora è stato anche un prolifico illustratore commerciale fino alla fine degli anni 70, nonché autore e illustratore di numerosi e fortunati libri per l'infanzia. La sua attività non si è limitata solo ai lavori di natura commerciale. Egli è stato infatti un influente artista, avendo anche creato dipinti, sculture, disegni, incisioni e schizzi per tutti i suoi 84 anni di vita. Nato nel 1914 nell'Ohio, James Royer Flora dimostra sin da bambino una spiccata propensione per il disegno, coltivata poi con studi presso l'Accademia d'Arte di Cincinnati. Nel 1938 conosce lo scrittore Robert Lowry, anch'egli studente presso l'Accademia, e insieme lanciarono The Littleman Press, una serie di pubblicazioni tipografiche a tiratura limitata per cui Flora curò illustrazioni, design e impaginazione. Il suo proposito di diventare architetto venne meno a seguito della Grande Depressione. Così Gene Flora ripiega sull'illustrazione commerciale e altri lavori di grafica, come la collaborazione con l'artista Carl Zimmerman nelle esecuzioni di grandi murales. Nel 1942, dopo il matrimonio con Jane Sinixens, sua compagna di studi, il giovane Flora si trasferisce nel Connecticut, dove viene assunto in qualità di grafico alla Columbia Record. Il dipartimento di Flora era diretto da Alex Stenwes, l'inventore della copertina discografica, così come oggi la intendiamo. Grazie alla determinazione di Stenwes, infatti, la Columbia investì nella produzione di copertine illustrate, il cui successo indusse l'etichetta ad arruolare uno stuolo di grafici ed artisti. Flora è parte di questo processo, che finisce per codificare concetti alla base delle cover discografiche.

Il brano appena ascoltato, How Deep is the Ocean, di Bing Crosby, è tratto dalla raccolta Crosby Classic, licenziata nel 1944. Sebbene il brano fosse apparso 10 anni prima su 78 giri con cover assolutamente anonima e senza immagini, ora la copertina del 33 vive di vita propria grazie al lavoro di Jim Flora. Negli anni successivi egli lavorerà intensamente per la Columbia in una fase pionieristica nella quale gli artisti godono di una grande libertà espressiva. Sperimentano approcci diversi attingendo ad elementi grafici stilizzati che possono evocare il tema dell'opera, ora ispirati ai poster europei degli anni 20 e 30, ora e più raramente alle fotografie dei musicisti che suonano nei vinili. Mentre il suo mentore, Alex Senues, si trova più a suo agio nel campo della musica classica, Flora preferisce illustrare i dischi di jazz, di cui è anche appassionato fan. La sua opera grafica si distingue per l'inconfondibile stile modernista e l'approccio quasi cartonesco. Abbina la conoscenza della storia dell'arte con la passione per l'espressività popolare messicana. Mescola con arguzia la vena giocosa e anticonvenzionale di maggiori interpreti dell'arte moderna, Picasso, Klee e Kandinsky. Questo approccio da hipster surreale sarà molto apprezzato nei circoli culturali e negli ambienti beatniks dell'epoca. Nel 1943, con l'arruolamento nella Marina Militare di Steinways, Jim Flora diventa direttore artistico alla Columbia, sviluppando un proprio gruppo di lavoro e curando anche la grafica del bollettino mensile Coda, che segnala le nuove uscite discografiche dell'etichetta. Promosso a capo del dipartimento pubblicitario e di seguito dirigente responsabile delle vendite, Flora si trasferisce a Rowe Town, dove crescerà i suoi figli e rimarrà con la famiglia per il resto della vita. Tutti gli anni 40 saranno per Flora molto convulsi, con la realizzazione di un numero sempre crescente di copertine. Una di queste è quella di Liberian Sweet, vinile licenziato nel 1949 da Duke Ellington e la sua orchestra, dal quale vi propongo l'ascolto di I Like the Sunrise, con la vocalità calda e avvolgente di Al Ibler.

0: it likes for me.
1: Nel 1950, stanco di un lavoro divenuto sempre più monotono e burocratico, Gene Flora si dimette dalla Columbia e si trasferisce con la famiglia in Messico, dove resta per oltre un anno alla ricerca di nuove ispirazioni e nel tentativo di rigenerarsi. Insieme alla moglie dipinge incessantemente, ritaglia il legno e realizza xilografie, vivendo come una sorta di bohemien. Nel 1951 i Flora rientrano negli Stati Uniti e Jim inizia una carriera artistico-commerciale come freelance. Illustra copertine e articoli per dozzine di riviste mainstream come Holiday, Life, Newsweek, New York Times Magazine e Sport Illustrated. Come art director della rivista Parkis pubblica anche le prime illustrazioni di un giovane e talentuoso Andy Warhol. Gene Flora aveva uno stile paragonabile a quello dei cartoni animati e nelle sue prime incarnazioni tradiva un umorismo macabro, quasi diabolico, con un senso disinvolto per l'oltraggio. Nonostante col tempo abbia acquisito una buona reputazione tramite i libri illustrati per bambini o il lavoro con riviste più tradizionali, la sua arte nera e bizzarra suscitò spesso disappunto fra il pubblico, scioccato e offeso da immagini e limiti della blasfemia. Nel 1953 Robert Jones, vecchio collega e amico di Flora, divenuto direttore artistico della RCA Victor, lo coinvolge di nuovo nella realizzazione di numerose copertine, tra cui quelle per cui oggi è maggiormente ricordato e collezionato, veri e propri gioielli per i cultori della grafica. Un classico esempio è certamente la copertina di Mammoth for Cat, compilazione di diversi interpreti del genere sudamericano, fra cui Perez Prado, Tony Martinez, Don Elliott ed altri. Il disco, pubblicato nel 1955, presenta in copertina i suoi gatti baffuti, alle prese con strumenti percussivi. La musica, pur avendo avuto grande successo commerciale, presenta versioni di vecchi standard non esattamente coerenti con la classicità del genere latino. Fra i cultori della lounge music, il 33 giri viene banalmente derubricato come perfetto per ballare e più spesso ricordato per la cattivante copertina di Gene Flora.

Tra il 1955 e il 1969 Jim Flora lavora con l'editore di libri per bambini McDerry Brace, scrivendo e illustrando 11 libri per giovani lettori. Dal 1971 al 1982 accetta un incarico presso la Tenon Books, prestando la propria geniale impronta all'editing e alla grafica della casa editrice, ma soprattutto scrivendo e illustrando con grande successo altri 6 libri per bambini. Fra questi va ricordato Grandpa's Ghost Stories del 1978, tradotto in Italia nel 2020 col titolo Che paura nonno. Flora ha anche lavorato per l'amico di lunga data Gene Dake presso il mitico studio di animazione UPA, contribuendo alla realizzazione di una serie di storyboard commerciali rimasti leggendari. La maggior parte degli appassionati di Jim Flora considera il periodo come freelance per l'RSA come il suo apice creativo. Nel corso della carriera il suo stile è rimasto di stampo prettamente fumettistico. La complessità giocosa e al contempo minacciosa esprime una visione di caos improvvisato, ma eseguito con maestria. I crediti di Flora includono copertine di dischi realizzati per icone del jazz, come Louis Armstrong e Duke Ellington, anche se i lavori più brillanti e a posteriori più celebrati riguardano artisti meno conosciuti, che hanno contribuito alla relativa oscurità e più basso profilo che Flora dovette affrontare ai suoi tempi. Un esempio classico di rivalutazione delle alte qualità artistiche per le copertine, cui ha corrisposto una nuova vita anche per la musica che esse contenevano, riguarda la figura di Pat Jolly, prolifico compositore di colonne sonore televisive e cinematografiche. Il pianista jazz italo-americano si chiamava Peter Geragioli, è stato caricaturato più volte da Jim Flora sulle copertine degli album realizzati con RCA Victor. Nell'EP di 4 brani Pete Jolly Duo, una vorticosa copertina in stile azteco rappresenta il pianista in forma pulsante e ipercinetica, fronteggiato da un altrettanto vibrante musicista, caricatura naif di Buddy Clark, che nel disco suona il contrabbasso.

Nel 1956 Jim Flora creò il logo, le copertine e le illustrazioni per la rivista tecnica Research and Engineering. Immagini cartonistiche che rappresentavano in maniera efficiente le diverse tematiche trattate dal periodico. Seppure gli articoli fossero molto tecnici, Flora, col suo acume, ne tratteggiava una sintesi adeguata alla comprensione per un vasto pubblico. È curioso il fatto che nel 1980 la grafica della rivista fu plagiata da un altro periodico, diretto da Veil, editore, scrittore e musicista. Questi, dopo aver lavorato per City Light Bookstore di Lawrence Ferlinghetti, iniziò la pubblicazione di Research, utilizzando logo e grafica creati anni prima da Jim Flora. La fanzine, in formato tabloid, era incentrata sulle tematiche di fondo della controcultura underground americana. A partire dagli anni 60, lo stile di Jim Flora si ammorbidì, sia nelle forme che nei temi. Allo stesso tempo si fecero sempre più intricati e particolarizzati i dettagli delle opere grafiche. Le copertine degli album di Flora continuarono ad essere affollate da personaggi spigolosi, con nasi affusolati a imbuto, commenti pronunciati a forma di pinna di squalo. I musicisti continuarono a suonare pianoforti stravaganti, corni colorati e contrabbassi a forma di mela. Questa immaginazione quasi infantile viene costantemente sovvertita da sfumature diaboliche, come quando Flora gioca con le leggi della fisica, evocando uomini volanti, strumenti traballanti e prospettive pluridimensionali. Nel 1961 la RCA Victor licenzia Inside Souther Finnegan Revisited, una compilation dell'orchestra di swing jazz guidata da Eddie Souther e Bill Finnegan, esperti arrangiatori di big band. Oltre a utilizzare arrangiamenti fantasiosi, i due musicisti usavano suoni insoliti, tratti da strumenti orchestrali o da stranezze come il kazoo o il petto umano battuto. Il 33 giri, licenziato a distanza di qualche anno dallo scioglimento dell'orchestra, riporta in copertina i due musicisti uniti come gemelli siamesi, alle prese col variopinto campionario strumentale utilizzato nelle loro composizioni.

Nel corso dei decenni, lo stile di Jim Flora si è evoluto piuttosto radicalmente. Confrontare il lavoro commerciale, tagliente e spigoloso degli anni 40 con la buffoneria degli anni 70 a volte lascia l'impressione che si tratti di lavori realizzati da artisti diversi. L'arte grafica commerciale sembrava diventare sempre meno minacciosa. Quanto più popolare diventava l'artista, tanto più le opere si ammorbidivano nelle forme e nei contenuti, diventando più spesso omologate e generiche. Alla fine degli anni 70, Flora abbandonò lentamente e definitivamente il lavoro commerciale, dedicando il resto della sua vita artistica alla pittura e al disegno. Ottenne un notevole successo grazie a grandi tele con tematiche a sfondo nautico, riproducendo in particolare vascelli e navi da crociera. In questi dipinti le cabine e i ponti delle imbarcazioni erano popolati da figure in miniatura, impegnati spesso in atti osceni. Alle mostre venivano messe a disposizione del pubblico delle lenti di ingrandimento che alimentavano la pratica voyeuristica di sbirciare attraverso gli oblò delle navi. Così era facile osservare visitatori accalcati ai dipinti, concentrati sulle lenti per osservare le scene erotiche all'interno delle cabine. L'arte di Jim Flora rifletteva quindi le medesime qualità comico-inquietanti prodotte per il settore commerciale. Se non realizzava dipinti a sfondo navale, si prendeva comunque tutta la libertà possibile per l'anatomia umana. Ha continuato a dipingere corpi e testi deformi, ha utilizzato colori macrabi per la pelle dei personaggi, innestando anche appendici mutanti ai corpi. Insomma, l'artista americano non poteva fare a meno di rappresentare figure umane nelle forme più strane, utilizzando spesso 3 gambe, 5 braccia o anche opzionali bulbi oculari di ricambio. Pur avendo interrotto l'attività commerciale su commissione, il mondo discografico ha continuato ad apprezzare l'arte visionaria di Flora. Così, anche in anni recenti, sono state licenziate produzioni discografiche che hanno utilizzato i suoi disegni. Nel 2016, ad esempio, è stata licenziata la compilation Transition 3, Chicago to New York, raccolta di titoli incisi intorno al 1960 da Sarra e la sua orchestra.

Flora ha continuato a dipingere e disegnare in maniera continua e prolifica fino alla sua morte, sopraggiunta nel 1998. Col suo potere immaginifico, quel diabolico senso dell'umorismo e quel talento nel sovrapporre il gioco, l'assurdità e la violenza, ella ha ispirato intere generazioni di giovani artisti. Fra questi vanno certamente annoverati gli esponenti del surreal pop, un movimento artistico californiano di fine anni 70, con radici culturali nel fumetto underground, nella musica punk e nelle culture hot rod e di strada. Ancora oggi è possibile indagare nei minimi dettagli la multiforme produzione di Flora, grazie all'opera di Irving Chusid, responsabile con la designer Barbara Econom di una serie di volumi illustrati, tanto minuziosi quanto di ampio formato. Sempre sotto la supervisione di Chusid, gli eredi di Jean Flora mantengono vivo l'interesse per la sua arte, proiettandola nel futuro. Tramite il sito web jeanflora.com vengono periodicamente ristampati in preziose tirature limitate i suoi lavori più noti. Le immagini dell'artista vengono a volte concesse in licenza a società e compagnie per la produzione di merchandising di vario tipo. La nostra avventura intorno all'arte funambolica di Jean Flora termina qui. Vi lascio una buona serata e l'appuntamento per una prossima puntata di Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

0: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
1: My next guest was arrested on a drug charge several years ago, which she is still denying. She served a year and a half of a 3-year prison sentence and was recently paroled. She's Brazilian, and you can hear that in her voice. What's amazing about the way she sings is the way she also scats. I'm very proud to be introducing her, Miss Flora Purim.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità. Corsare.

Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, esattamente la 39esima, dalla voce e microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. In apertura abbiamo ascoltato la celebre canzone dei Love dal titolo Everybody's Got a Life, estratto dal loro settimo album Real to Real, pubblicato nel 1974. Soundtrack anche del magnifico film commedia sul nazismo del 2019, ossia Jojo Rabbit, scritto e diretto da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo del 2004 dal titolo Come semi d'autunno e pubblicato successivamente anche con il titolo Il cielo in gabbia di Kristin Leonitz. Il bellissimo film ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e importanti premi, tra cui un Oscar e un BAFTA, ovvero l'equivalente Oscar britannico. Entrambi i premi per la migliore sceneggiatura non originale. Subito ci tengo a ringraziare per il suo supporto tecnico alla console Enrico Simoncelli e un ringraziamento speciale inoltre alla Goodfellax, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità discografiche. Grazie ancora davvero. Ora una brevissima anticipazione di cosa ascolteremo. Ci saranno le brevi presentazioni delle novità discografiche, ascolteremo un viaggio sonoro di sonorità di vario genere e latitudine. Si partirà andando in Brasile con un bravissimo cantautore, poi in Olanda, in America, Inghilterra e Italia, e per concludere il viaggio si arriverà in Svezia.

ed era il bravissimo cantautore brasiliano Rogê col brano dal titolo Pra Vida, estratto dal suo nono album Curimen, ed è anche il primo pensato per il mercato internazionale. Rogê è un chitarrista e cantautore di incredibile talento, conosciuto in tutto Rio, e ha finalmente deciso di affacciarsi nel mercato internazionale. Nel 2020 Rogê ha registrato un album con Seu Jorge, è stato candidato ai Latin Grammy Award, è apparso sul New York Times e New Yorker, oltre ad aver partecipato alla colonna sonora realizzata per le Olimpiadi di Rio nel 2016. Rogê ora si è trasferito in California o Los Angeles e ha creato un personale declinazione della musica brasiliana attraverso una nuova lente di orchestrazioni cinematografiche, groove, inebrianti, psicadelia. Gli 11 bellissimi brani del suo nuovo album sono tutti in portoghese e trasportano i suoni del Brasile verso nuovi territori. Per realizzare Curimen ha collaborato con il noto produttore Thomas Brenneck, cito solo un nome fra i tanti con la quale Brenneck abbia lavorato, Amy Winehouse. Rogê e Brenneck sono poi volati a Rio per completare le registrazioni del disco con il leggendario compositore brasiliano Arthur Verocai. Ora invece ci spostiamo, cambiando latitudine e sonorità, approdando in Olanda con una formazione di 6 elementi di origine turche naturalizzati in Olanda, ovvero gli Altingan. Hanno pubblicato il loro 5º album e si intitola Ask. Il disco segna un ritorno alle radici dei primi 2 album degli Altingan, registrato ad Amsterdam per l'etichetta Glitter Beat, contiene 10 brani e, come spesso accade nella musica della band olandese, i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. I brani in questione sono stati reinterpretati tantissime volte da artisti differenti, ma mai sottoposti a versione pop psicadelica, dal groove pop a synth folk, o meglio, al trattamento Altingan. I loro concerti negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo, Italia compresa. Noi ora ascolteremo l'estratto, uscito anche come singolo, dal titolo Raikra Sukataman. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora cambiando ancora sonorità e ritornando in America a San Francisco con una formazione attiva da oltre 30 anni. Band fondamentale per lo sviluppo della scena psichedelica contemporanea, ovvero i Brian Johnston Massacre. Il loro nome è un chiaro richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones e al suicidio di massa di Johnston del 1978. Si sono formati nel 1990 a San Francisco dal loro fondamentale leader e anche produttore Andrew Newcombe, e con i Johnston Massacre è arrivato al traguardo del 20° album in studio, senza contare gli innumerevoli EP e singoli. Il loro nuovo album si intitola The Future Is Your Past per Let Recording, composto da 10 bellissime tracce. Noi li ascoltiamo col brano uscito come singolo dal titolo The Future Is Your Past.

Continuiamo ora rimanendo ancora in America, ma spostandoci in California, a Los Angeles, con una formazione di quattro elementi formata nel 2013. Ha dichiarato il celebre Iggy Pop che sono un dono per il mondo. Sto parlando delle Death Valley Girls. Il loro settimo album si intitola Island in the Sky. Contiene 11 splendide tracce dal sound spiritual garage rock, psych jazz. È forse il loro disco più ambizioso ed emozionante. Registrato, mixato e prodotto da Mark Rains alla Station House Studio per la Suicide Squid Records. Noi ascoltiamo l'estratto numero 2, il brano uscito anche come singolo dal titolo Magic Powers, le Death Valley Girls. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora restando sempre in America, ma ritornando a San Francisco, con The Reds, Pinks and the Purples. Progetto dal prolifico artista Glenn Donaldson, tra le più interessanti realtà indie rock shoegaze in circolazione. È uscito il nuovo album, l'ottavo lavoro, dal titolo The Town That Calls Your Name, con 12 nuove gemme di romantica gioia shoegaze dal piglio melodico, pop, per etichetta South Love. Glenn ha scritto la musica, i testi e suonato tutti gli strumenti del nuovo album, dedicando il disco a tutti quelli che hanno provato a mettere su una band nella baia di San Francisco. La copertina del disco riprende anche il tema dei precedenti album, ossia continuando con le varianti di strade e porte della città. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Life in the World.

Continuiamo ora a rimanere in America, ma cambiando genere di sonorità con Lonnie Hawley. La sua carriera è iniziata in giovane età alla fine degli anni 70, affermandosi velocemente come uno degli artisti concettuali più validi della sua generazione. Pittura, scultura e arte di recupero, Lonnie ha sempre creato senza ostacoli e si è avvicinato alla composizione musicale con l'avvento del nuovo millennio. Con l'ha visto pubblicare 6 album di jazz avanguardistico di grande valore. Il suo nuovo album si intitola Oh Me, Oh Mine ed è composto da 11 brani per la Yaja Gurwar. È un disco pieno di collaborazioni, anzitutto con Michael Stipe del REM, e sono presenti anche Justin Vernon dei Bon Iver, Sharon Van Etten, Rocky Akone, Jeff Parker. È stato registrato con l'aiuto di Jackknife Lee, tra i produttori inglesi più noti degli ultimi 30 anni. Noi ascolteremo la terza traccia, il brano omonimo all'album Oh Me, Oh My, Lonnie Hawley. Ascoltiamo.

Ora invece continuiamo spostandoci in Inghilterra, a Londra, con il musicista e stella della scena jazz londinese, ovvero Sarah T. Colwell. Percussionista di discendenza indiana, il suo nuovo disco si intitola Kalak e contiene 11 bellissime tracce a firma della Lef Label. La carriera di Sarah T. è esplosa dopo il suo trasferimento dagli States a Londra, dove nel giro di pochi anni ha collaborato con il Gotha della nuova scena jazz inglese. Sarah T. Colwell, per produrre il nuovo album, ha scelto l'artista elettronico Fotei. L'album è stato descritto dall'autore stesso come Hindu Futurismo e gran parte della musica del nuovo disco è stata scritta pensando ai concetti ritmici ciclici, che l'artista collega all'Asia meridionale, alla sua relazione con il futuro e il passato in idee di ciclicità. Ascoltiamo l'estratto dal titolo Remember to Look Out for the Sign.

Andiamo avanti ora cambiando genere di sound, ma restando in Inghilterra, con un giovane artista R&B e hip hop, produttore, filmmaker, ossia Wesley Joseph. Il suo nuovo disco si intitola Glow. Gli 8 brani del nuovo lavoro parlano di amore, perdita, ansia e gioia. Per il poliedrico Wesley Joseph, scrivere una canzone è come girare un film. Pensa in termini di scene e colori, illuminando l'atmosfera giusta, disegnando il giusto arco emotivo. Quindi la musica e il cinema sono i due grandi amori di Joseph. Il cinema è arrivato prima. Ha iniziato a girare i suoi video a 12 anni per intrattenere se stesso e i suoi amici, cresciuti in una piccola città del Regno Unito.

Proseguiamo ora cambiando genere di sonorità con l'esordio di una formazione londinese di 5 elementi, ossia gli Index for Working Music. Si sono formati nel 2019 e sono una delle realtà più coraggiose e decisive del nuovo sound indipendente inglese, capace di crearsi un seguito in Inghilterra e di aver fatto accostare il proprio nome a quello di artisti formativi come i Velvet Underground e di star indipendenti britanniche come gli Slow Dive. Il loro album si intitola Drakin' the Needlework for the Kids at Unfall ed è composto da 11 gemme psych, shoegaze, blues, rock per la Choked Love. Noi ascoltiamo la prima traccia dell'album, è uscito anche come singolo e si intitola Wagner. Gli Index for Working Music. Sentiamo.

Proseguiamo ora ritornando a casa in Italia con il progetto NODO, acronimo di Nobody Other Dervish Over. Quattro parole che a loro modo significano altro, l'altrove. Rappresentano cioè un'alternativa al consueto percorso di questa società. Infinite Jest è il titolo del loro bellissimo primo inedito, rimando al celebre romanzo di Wallace. Il progetto nasce in Abruzzo dall'incontro tra Matteo D'Ossena e Paolo Tocco. Il loro intento di mescolare la canzone d'autore, la psicadelia, dalle smaccate radici anni 90. Un primo singolo che affronta anche il tema dell'alienazione sociale, una critica aspra e poetica allo stesso tempo, con la partecipazione del violinista Danilo Florio e la preziosa collaborazione di Paolo Benvenu, pubblicato per la Leaf Records, Infinite Jest. Ascoltiamo.

pietra dei guardiani e fili d'erba piegarsi contro il vento e quanti schiavi per la luce dritta in faccia ignorando l'ombra che marcisce sul cemento. Rivoglio indietro il dono della differenza, pensieri strani e sogni di indecenza, che questo è il tempo della stupida bellezza e ovunque d'apparenza. Rivoglio indietro il dono delle

A questo punto siamo arrivati alla fine di questo viaggio sonoro con l'ascolto dell'ultimo brano. Ci spostiamo andando in Svezia con il trio Dead and Vanilla. Si sono formati nel 2012 e a oggi hanno inciso finora 5 album. Il loro nuovo lavoro si intitola Flicker e contiene 9 splendide tracce a firma della Fire Record. I Dead and Vanilla sono una band pop non tradizionale, con un gusto unico e ben definito. Suonano con una favolosa strumentazione vintage per emulare le strutture e i magici suoni di colonne sonore, elaborate music, grout rock tedesco e hip hop francese degli anni 60 e 70. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata in podcast attraverso il sito www.radiotalpa.it e attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la collaborazione per la parte tecnica della console Enrico Simoncelli e ringrazio ancora la Good Felix per le sue bellissime novità discografiche. Da Barbara Guerra e infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su Radio Talpa Web Radio.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti a questo nuovo episodio di Rock Wave. Io sono Alberto Prisco, vi terrò compagnia con tanta buona musica. Questa è nelle nostre intenzioni e speriamo ovviamente che corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Abbiamo molti artisti in scaletta, ma oggi non vogliamo svelarvi le nostre carte. Vi dico solo che iniziamo con un trio irlandese, si chiamano Kingfisher. Hanno pubblicato un album molto interessante ad agosto che contiene anche questo pezzo che si intitola Blue Skies.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Trio irlandese che unisce tradizione con un approccio pop rock. Kingfisher da Limerick, questa era Blue Skies, ma intanto in sottofondo c'è il nuovo singolo di Natalie Bergman, si intitola Gaslinger.

Gasling da Natalie Bergman, un ottimo singolo contenuto nel suo ultimo album dal titolo My Home Is Not This World, per questa artista che ha fatto parte in passato di un duo che si chiamava Wild Bell. Lei è americana, arriva da Chicago e ha registrato questo suo nuovo album a Los Angeles. Keep Up è un'anticipazione del nuovo album dei White Lies, formazione nata a Ealing, che è un quartiere di Londra. L'album si intitolerà Nightlight, uscirà il 7 novembre e sarà il loro settimo album in studio. White Lies.

Bel pezzo questo dei White Lies, Keep Up, che bisogna ascoltare magari più volte per essere interamente assaporato, in anticipazione, dicevo, del nuovo album. Ormai non manca molto, uscirà fra un mesetto e mezzo all'incirca. È il momento ora di una band tedesca, si chiamano Radio Field, arrivano da Colonia, sono guidati da Lars von Borzelt, già membro di una band che si chiama Subterfuge. Da questo EP, che si intitola Air and Sunlight, ci fanno ascoltare Hey You, The Radio Field.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Radio Field con Hey Yuda, Air and Sunlight, l'ultimo EP di questa band tedesca che è stata fondata nel 2021 da Lars von Borzelt, con questo sound che unisce melodie luminose con alcune chitarre jungle e ogni tanto anche qualche atmosfera un po' sognante. Magari esploreremo ancora questo lavoro nelle prossime puntate di Rock Wave, e noi continuiamo ad esplorare anche questo progetto immenso di Bruce Springsteen. Tracks 2, The Lost Albums, che include 7 album, più di 80 canzoni inedite, tra cui questo pezzo che si intitola The Lost Charro. Bruce Springsteen.

un omaggio al mondo charro messicano. Infatti il testo è un po' evocativo e riflette sulla tradizione e sull'identità. Il pezzo fa parte di The Lost Album, in particolare di Between Heaven and Hell, incluso in questa raccolta veramente immensa. Quello che segue è un amico del boss. Il pezzo che ci presenta fa parte del suo ultimo lavoro, che è uscito per la River House Records, Follow Me, da Willie Nile.

0: Rock Wave.
1: Willie Nile con Follow Me, da questo suo nuovo album molto interessante come sempre. I lavori di questo artista che ha iniziato nel 1980 con un album omonimo, poi seguito nell'81 da Golden Dawn e poi è sparito per tantissimi anni per problemi con la propria casa discografica e poi è ritornato pubblicando tanti lavori, molti dei quali dal vivo, ma questo è un brano che si intitola Valencia, loro sono i Vandaliers.

Il pezzo forse l'avete riconosciuto, è Big Mouth Strikes Again del grande Johnny Marr, chitarrista degli Smiths, in una versione live contenuta in Lookout Live, lavoro registrato nel 2024 a Londra per un concerto che celebra i 10 anni di carriera solista di Johnny. Include alcuni brani suoi originali, poi classici degli Smiths e dell'altra sua band di cui ha fatto parte, gli Electronic. Ci sono anche 2 cover, Rebel Rebel di David Bowie e The Passenger di Iggy Pop, ma in particolare Big Mouth Strikes Again, l'originale, era inclusa nell'album The Queen is Dead, pubblicato dagli Smiths nel 1986. Ricordo Johnny Marr, classe 1963, è nato a Manchester, città da cui provenivano gli Smiths. Le Corrs sono una giovane e promettente band indie pop scozzese, sono formate dalle sorelle Eva e Grace tedeschi, ci presentano Vera dal loro primo album che si intitola semplicemente The Corrs.

hanno pubblicato vari singoli, ed ora finalmente raccolti in quest'album dal titolo The Chords, come il nome di questo gruppo scozzese che incide per la Slumberland e per la Scapewalks. È un progetto congiunto di queste due etichette. Il pezzo non era uscito in precedenza come singolo, ma si intitola Vera. David Byrne, artista visionario ed ex leader dei Talking Heads, ha pubblicato un album solista dal titolo Who is the Sky per la Matador Records, che include anche questa Don't Be Like That.

0: Rock Wave.
1: Artista a 360 gradi, David Byrne, tra sperimentazioni musicali, arti visive e teatro, e soprattutto la sua grande musica, questo suo album che riporta sicuramente ai Talking Heads, anche grazie alla sua voce inconfondibile che crea sempre grandi emozioni. Who is the Sky è il titolo di questo lavoro, uscito per la Matador Records, album realizzato con la partecipazione della Ghost Train Orchestra, brano che si intitolava Don't Be Like That. Continuiamo con i Big Thief, veramente importante questo loro ultimo lavoro dal titolo Double Infinity, sempre guidati dalla frontwoman Adrian Lenker, ci presentano I Could I Have Now. Big Thief.

How Cool Do I Have Now dai Big Thief, da Double Infinity, lavoro uscito a inizio settembre per questa band nata a Brooklyn nel 2015, che oltre a Adrian Lenk ha in formazione anche Buck Meek, che ha una carriera solista importante come Adrian Lenker, e poi James Krivinka, album registrato praticamente in presa diretta al Power Station di New York. Andiamo ora in Nuova Zelanda, The Bats, formazione nata a Auckland nel 2014. Il loro ultimo album si intitola Straight Line Was Life. Roundabout è il brano che ci presentano The Bats.

The Bats da Straight Line Was Lie, band neozelandese che ha inciso per l'Anti Records, vari singoli che hanno anticipato questo nuovo lavoro per la band di Elizabeth Stokes. Antidepressant invece è il nuovo album degli Swede che esce dopo il lavoro precedente per la band, che è tornata con lo storico produttore Ed Baller già dal lavoro precedente, dal titolo Autofiction, che era uscito nel 2022. Loro sono nati nel 1989, questo è il loro decimo album in studio, da cui ci presentano Broken Music for Broken People. Swede.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fa sempre piacere riascoltare gli Swede, che vedo veramente in splendida forma, assolutamente imperdibile questo nuovo album per chi segue la band di Londra dal 1989. Continuiamo con un cantautore americano, texano per essere precisi, classe 1962. È figlio d'arte, ma il padre non era un musicista, ma un celebre romanziere, Larry McMurtry. Ha debuttato nel 1989 con un album prodotto addirittura da John Mellencamp. La sua ultima fatica è uscita a giugno e conteneva anche questo pezzo dal titolo South Texas Lawman.

Cantautore texano, classe 1962, era James McMurtry con South Texas Lawman. Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questa è una canzone che a me piace veramente tantissimo. Sono i Pretenders dal vivo, si intitola Middle of the Road. Questo è un album uscito nel 2025 che è in doppio vinile ma anche si può acquistare in streaming e raccoglie registrazioni storiche del 1980 a Boston o del 2003 a Londra per quanto riguarda la band di Chrissy Hynde. Il disco è uscito per celebrare la carriera della band con brani famosi e interpretazioni piuttosto potenti. Non sono registrazioni recenti ma la possiamo considerare come un'antologia dal vivo. Ci sono momenti molto emozionanti come questa canzone. Continuiamo con Mountjoy, una band attiva dal 2016, arrivano da Philadelphia e sono guidati dal cantante e chitarrista Matt Quinn. Ci presentano Hope We Have Fun, che dà il titolo al loro quarto album, Mountjoy.

Lui si chiama Matt Quinn ed è noto per la sua scrittura intima e questa voce piuttosto profonda, e racconta grandi emozioni nei testi delle sue canzoni, come questa che si intitola Hope We Have Fun, che dà titolo al nuovo album per i Mum Joy, la sua formazione che è attiva dal 2016, originaria di Philadelphia. Questo è il suo quarto album di inediti, anche se in carriera ha fatto due album live. Ancora musica acustica con il nuovo singolo di una formazione texana che si chiama Mid Lake.

C'è sempre questa atmosfera un po' spirituale sia per quanto riguarda la musica ma anche le voci per i Midlake, confermata con questo Days Gone By, che è il titolo del loro nuovo singolo contenuto nell'album Bridge Too Far, che uscirà però a novembre, quindi ancora un po' di pazienza, poi ascolteremo la nuova fatica di questa storica band che arriva dal Texas, il nuovo album proprio a Denton, dalle loro parti. Formazione attiva dal 1999, però in carriera hanno pubblicato soltanto 5 album. Quello che arriva ora è un trio scozzese attivo dal 1995. È uscito il 10° album in carriera, che si intitola Futique. Questo è il singolo che ha anticipato l'uscita, si intitola Goodbye, dai Biffy Clyro.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Goodbye, un pezzo di Biffy Clyro, che saranno a Milano all'Alcatraz l'11 febbraio, ma già partito il nuovo singolo di Nico Case.

Rusty Mountain da Nico Case, con questo testo che riflette sul rapporto tra natura e memoria, con immagini di paesaggi abbandonati e ricordi che riemergono. Il brano fa parte di Neon Grey Midnight Green, uscito da pochissimo, è uno dei singoli che hanno introdotto il nuovo album di questa cantautrice di Tacoma, Washington, nono album in studio, il primo dopo ben 7 anni di pausa, che è stato registrato nel suo studio che si trova nel Vermont. Ricordo che la Case fa parte di una band indie rock che ha come base il Canada e che si chiama New Pornographers. Continuiamo con i Boo Boos, che è il nuovo progetto di Mark Everett. Il pezzo si intitola The Tongue's Beach I Know.

La voce femminile che sentite è quella della bravissima Kate Mathison, che fa parte di una band denominata 79.5, una band di Brooklyn attiva da una decina d'anni, che fa uno stile che mescola disco anni 70, soul, pop, mentre quella maschile è di Mark Everett, il leader degli Hills, per questo progetto denominato Boo-Boos, che ha debuttato con quest'album dal titolo Young Love. Il brano si intitolava The Tongest Bitch I Know. Ogni tanto mi capita che ci sono dei pezzi che vi voglio far ascoltare, ma che per qualche motivo rimangono alla fine della scaletta e magari restano fuori di uno o due pezzi. Allora oggi voglio recuperare una canzone che è da qualche settimana che volevo farvi ascoltare, di una cantautrice bravissima, si chiama Madi Diaz, il suo nuovo lavoro si intitolerà Fatal Optimist. Madi Diaz.

0: Ambivalence era Maddy Diaz qui a Rock Wave.
1: Rock Wave, il meglio della musica rock.
0: Ed era il penultimo brano in programma, l'ultimo partirà come sempre dopo i miei saluti ed è di Jeff Tweedy, classe 1967, dall'Illinois, che ha riconosciuto l'influenza della musica di Lou Reed fin dall'infanzia. Ricordo che lui ha iniziato la carriera con gli Uncle Tupelo nel 1987, band che si è sciolta nel 94 dopo 4 album per divergenze con l'altro leader Jay Farrar. Poi ha fondato i Wilco, però ha anche una carriera molto importante come solista. Il pezzo, l'ho citato prima, si intitola Lou Reed Was My Babysitter, titolo molto curioso per questo brano che concluderà la puntata odierna. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi aspetto prestissimo con la nuova trasmissione. Jeff Tweedy, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per una nuova puntata di Rock Wave. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Avremo modo di ascoltare tante novità discografiche con artisti anche importanti in questo nuovo episodio. Per esempio i Charlatans con il loro nuovo singolo e poi Willie Nile che duetta con Steve Earle nel suo ultimo album e poi Neil Young con la sua formazione attuale, quella di Chrome Hearts, un'altra chicca da Bruce Springsteen e ancora Swede, Paul Weller, David Byrne, Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, i Pretenders dal vivo e anche la band irlandese dei Kingfisher, ma inizieremo dall'Australia, inizieremo da una band che si chiama Tame Impala, questo è il loro ultimo singolo dal loro nuovo album, si intitola Dracula. Tame Impala.

Dracula dai temi Impala per questa formazione che è nata a Perth per volontà dell'australiano Kevin Parker nel 2007. Nuova traccia dal suo nuovo album, parlo al singolare perché poi lui è un po' il leader, fa tutto lui in questa formazione, gli altri sono dei componenti saltuari che vengono reclutati a seconda dell'occasione, che si tratti di studio oppure di eventi live. Dead Beat, il nuovo album appena uscito. Ricordo che i temi Impala saranno in Italia per due date, in aprile, il 12 a Torino e il giorno successivo a Bologna. Occasione imperdibile per chi ama la band di Kevin. Arriva ora il momento dei Night Moves, che è una formazione nata a Minneapolis nel 2009. Dal loro ultimo album Double Life ci presentano This Style Tomorrow, Night Moves.

This Time Tomorrow dai Night Moves, dall'album Double Life, uscito in questo 2025 per la Domino Records, per questa formazione americana che è giunta al quarto album in carriera. Questo pezzo che ha un che di soft rock, magari anche un qualcosa di psichedelia, un sound un po' nostalgico. Però attenzione, perché vi l'avevo già introdotti in apertura di programma, questo è il nuovo singolo di una band che noi amiamo molto, si intitola Deeper and Deeper, qui a Rock Wave, i Charlatans.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bello questo nuovo singolo per i Charlatans, che anticipa il nuovo album.

Bandoliers con Dead Canary dal loro ultimo album, che è stato pubblicato a giugno di questo 2025, si chiama Life Behind Bars, per questa formazione che è nata nel 2015 e che ha pubblicato ad oggi 5 album. Canzone che ha un'energia rock e anche una certa indicazione cantautorale. E a proposito di cantautori americani, in questo pezzo tratto dal suo ultimo album che si intitola Gritty Yellow of Light, ci presenta un duetto con un altro grande della musica americana, ovvero Steve Earle. Il pezzo si intitola Wake Up America, che fa parte dell'ultimo album di un cantautore newyorkese che si chiama Willie Nile. 4, 3, 2, 1.

Wake Up America, Willie Nile con la partecipazione ai cori di un altro grande cantautore, Steve Earle, pezzo tratto dall'ultimo album di Willie, artista che ha esordito nel 1980, lui che arriva da Buffalo, un album omonimo, poi un altro dal titolo Golden Dawn nel 1981 e poi una pausa lunghissima per riprendere alla grande con tanti lavori negli ultimi 20 anni, molti dal vivo, per un artista che molto spesso viene in Italia a suonare dal vivo. Ho avuto anche l'occasione e soprattutto l'onore di conoscerlo. Un amico di Willie Nile è sicuramente Bruce Springsteen. Da settimane, se non da mesi, vi sto parlando di questo cofanetto importantissimo che contiene nell'album Nebraska 82 un pezzo dal titolo Open All Night che io vi faccio ascoltare in questa versione live registrata all'inizio del 2025 nel New Jersey. La performance è stata registrata senza pubblico, con un accompagnamento minimo, per un pezzo che parla di un viaggio notturno tra le strade deserte e pensieri solitari, simbolo di libertà e di ricerca. Open All Night, Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Mi piace molto questa versione scarna ed essenziale del Boss, il pezzo si intitola Open All Night, lo ripeto, è tratta da Nebraska 82, però non è proprio l'edizione presente nell'album, ma è una versione registrata in questo 2025. Vi porto ora in Nuova Zelanda con un estratto dall'ultimo album di una band che si chiama The Bats, si intitola Ark of the Covenant.